non vuol più parlare, non vuol più giocare, vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuol più capire, sbadiglia soltanto, non vuol più nemmeno mangiare. Jenny è stanca.

0: Janine.
1: Music Box. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili. Accendi un cielo che l'amore muore.

0: Sono le 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare, sì, un mondo diverso, che poi sapessi indietro.

Mentre ridi, mentre ti addormenti, ho come l'impressione già ti conoscesti. E scrivo una canzone, ratta ratta ratta ratta.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu, a volte sei ancora

0: le 4 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

farmi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. I'm doing-

0: sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: sono le 6 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, è il momento di esercitare la pazienza e di scegliere con cura quando e come intervenire. Chi ha programmato una breve fuga riuscirà a staccare la spina, ma il senso di irrequietezza non sarà facile da placare. Toro, le spese aumentano mentre le entrate restano incerte, generando un senso di frustrazione che rischia di contaminare anche i momenti di relax. È il momento di rivedere le priorità e di valutare nuove strategie. Gemelli, la voglia di cambiamento si fa pressante e settembre può rappresentare l'inizio di una nuova fase, ma solo se si è disposti ad uscire dalla zona di comfort e a mettersi in gioco con coraggio. Cancro, la giornata invita a fare pulizia, eliminare ciò che non serve più, liberarsi dai legami inutili e alleggerire la propria quotidianità. Il tempo delle giustificazioni è finito e l'autunno si avvicina con nuove sfide stimolanti. Leone, è fondamentale iniziare ora a costruire una base solida, evitando di rimandare decisioni cruciali. Sul piano affettivo potrebbero emergere segnali da parte di qualcuno che nutre sentimenti sinceri, ma non ha ancora trovato il coraggio di esporsi. Vergine, se il cuore è pronto, vale la pena di aprirsi a nuove possibilità. Attenzione allo stress che potrebbe manifestarsi a livello fisico, in particolare nella zona addominale. Uno stile di vita più equilibrato sarà il miglior alleato. Bilancia, la voglia di fare è alle stelle e ogni giorno sembra offrire nuove opportunità di divertimento e socialità. Tuttavia l'energia rischia di diventare eccessiva, portando a scelte impulsive o a un sovraccarico di impegni. Scorpione, il bisogno di respirare si fa urgente e il cielo offre l'occasione di farlo davvero. È un periodo di riflessione in cui molte scelte fatte in precedenza vengono messe in discussione. Sagittario, non è il momento di forzare nulla, ma di ascoltarsi con onestà. Se qualcosa non funziona è lecito fare un passo indietro. La vera svolta non arriva con gesti eclatanti, ma con la consapevolezza di ciò che si vuole davvero. Capricorno, è il momento di smettere di fare tutto da soli e di chiedere aiuto. Delegare non è debolezza, ma un atto di rispetto verso se stesse e se stessi. Acquario, è tempo di riscoprire passioni dimenticate, di leggere, di ascoltare musica, di coltivare la bellezza. La rinascita dell'acquario parte da piccoli gesti, da scelte consapevoli e da momenti di quiete. Pesci, è il momento di fare pulizia. Via le persone tossiche, via i pensieri ossessivi, via tutto ciò che vi impedisce di respirare. La vita non va solo osservata, ma pienamente vissuta. Oggi vi saluto con le parole di Jim Rohn. Prendi tempo per raccogliere il passato in modo che sarai in grado di imparare dalla tua esperienza e investirla nel futuro. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su

0: Sono le 7:02.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. L'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump e

0: fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

piano, tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 18 settembre 2026 è il 261esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.53 e tramonta alle 19.15. I santi del giorno sono San Giuseppe da Copertino e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 settembre del 1837 viene inaugurato al numero 259 di Broadway il primo negozio Tiffany, inizialmente tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario si presentava più simile a un bazar dove si potevano acquistare vari articoli. Nel 1851 esce in edicola il primo numero del New York Times, a dare inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo, un trio di reporter di primo ordine. Nel 1964 debutta sugli schermi dell'ABC la serie televisiva della famiglia Addams. L'umorismo nero della grottesca famiglia, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams, avrebbe conquistato presto il pubblico di tutte le età. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 settembre del 2011 agli europei di pallavolo maschile la nazionale italiana ritorna sul podio dopo due edizioni sfortunate, vincendo l'argento dopo aver perso per 3-1 contro la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 settembre del 1961 Mina lancia il disco Due Note. Nel 1970 Claudio Baglioni rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1995 Renato Zero lancia I migliori anni della nostra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Greta Garbo, nata a Stoccolma il 18 settembre 1905 e scomparsa a New York il 15 aprile 1990. Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare che le fecero meritare l'appellativo di divina. Ricordiamo anche Franco Franchi, nato a Palermo il 18 settembre 1928 e scomparso a Roma il 9 dicembre 1992. E ha ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l'attore Ciccio Ingrassia, la coppia nota come Franco e Ciccio. Compie oggi 62 anni il cantautore, musicista e pianista italiano Marco Masini. Spegne 55 candeline il campione di ciclismo su strada Lance Armstrong, ha vinto 7 volte il Tour de France. Compie 50 anni Ronaldo, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, è considerato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 settembre 1970 del chitarrista e cantautore statunitense Jimi Hendrix, per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori il più grande chitarrista di tutti i tempi. Nel 2024 ci lasciava invece Salvatore Schillaci, detto Totò, calciatore degli anni 80 e 90. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche il sole ha le sue macchie.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia. Il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allend. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: le 8 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
1: Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
2: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
1: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di Tutela della Salute.
2: Il capo dello Stato in campo.

0: Suolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie break e si qualifica da prima nel girone.
1: Ed è tutto. A più tardi.

La luce del mattino è pulita, ordinata, con temperature ancora sopra la media. Qualche nube di passaggio attraversa il cielo, ma senza disturbare. Nel pomeriggio prevale il sereno, con un clima che scorre liscio, come una pagina senza correzioni. È una giornata che mantiene un'estate gentile, quasi discreta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: Il carretto.

0: Ora parliamo di frutta dimenticata, un patrimonio agricolo che torna a far parlare di sé, la mela rosa dei sibillini, le giuggiole, gli azzeruoli, i corbezzoli, le pere volpine e le nespole germaniche stanno vivendo una nuova stagione di interesse. Per anni escluse dalla grande distribuzione, oggi queste varietà antiche vengono recuperate da agricoltori e associazioni perché custodiscono biodiversità, tradizioni e sapori unici. La loro riscoperta valorizza i territori e mantiene vive tecniche e ricette della nostra storia contadina. Una rinascita che profuma di autenticità e futuro.
1: Ora parliamo di intelligenza artificiale, una rivoluzione che sta cambiando il modo di progettare e innovare nelle aziende. Secondo Ivan Tallarico, CEO di Designec, il vero vantaggio non sarà usare più IA, ma saperla governare. Le piccole e medie imprese italiane possono rafforzare il Made in Italy riducendo tempi e costi, mentre resta aperta la sfida della sostenibilità tra data center e consumi. Designec accompagna imprese e istituzioni verso un'innovazione responsabile e competitiva.
0: Passiamo ad un altro argomento e parliamo di Città Spugna, un nuovo modello urbano pensato per assorbire e trattenere l'acqua piovana. In Italia, dove piogge intense e allagamenti sono sempre più frequenti, questo approccio usa verde, suoli permeabili e bacini di raccolta per ridurre i rischi e migliorare il microclima. Non è una soluzione miracolosa, ma una strategia concreta per rendere le città più sicure e resilienti di fronte agli eventi meteo estremi.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
2: Intanto si sono aperte alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
3: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
2: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale sul web è stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
3: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
2: Il calcio non poteva iniziare.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC!
3: Allora, grazie anche agli spot, è fondamentale però dire una cosa assolutamente primaria in questa mattinata del 18 settembre, oggi una di quelle giornate segnate sul calendario con la matita rossa, no? In queste... Eccolo qua, sulla base la sentite bene, prima il mixer ha deciso che non dovevate sentirla. Come avrete capito, sono tornato a Legal Car Peugeot, quindi questa è un'altra cosa da dire. Ma oggi, nella seconda metà di trasmissione, intorno alle 11, sarà con noi un esponente del movimento railiano italiano. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, sono quel movimento che è molto convinto che entro il 2035 gli alieni atterreranno sul nostro pianeta e che a fine agosto hanno tenuto una conferenza, un incontro con la popolazione nel salone ducale del comune di Aosta, questo è giusto sempre sottolinearlo, in cui proponevano di costruire sostanzialmente un'ambasciata, no, per accogliere questi railiani, credo sul territorio valdostano. Ora glielo chiederemo perché purtroppo ero in ferie, avrei dovuto, sospendere le ferie e tornare su, però purtroppo non c'erano voli e non ho potuto farlo, ma oggi finalmente potrò e potremo toglierci tutte le grandi curiosità. Poi tra l'altro, prima dei railiani, adesso vedi, la metto in secondo piano addirittura, ce la metto come secondo ospite di secondo piano, avremo anche un assessore comunale al comune di Aosta, Alina Sapinè, con la quale parleremo soprattutto di un evento che c'è questo weekend legato allo sport. Insomma, giornata ricca di cose. 349 722 5831 per interagire con noi. Voglio già salutare Massimo da Aosta che ci ascolta, ciao, un abbraccio, e direi che possiamo mettere questa Pretty Girl di Ice Spice.

0: stata un'epoca di internet quando, diciamo, stavamo scoprendo tutto un mondo, tutta la parte anche legata un po' ai video divertenti, anche un po' trash, in cui c'erano alcuni personaggi che erano un po' dei punti di riferimento del trash, del divertimento, chiamatelo un po' come volete, online. Adesso sono talmente tanti che non puoi più farla questa cosa, cioè sono veramente diventati troppi, no? Cioè su internet sono tutti un po' fenomeni trash o quasi, e quindi è difficile avere quei, non so, una volta c'erano Giuseppe Simone, adesso non me ne vengono più neanche in mente perché per fortuna il mio cervello li ha cancellati tutti, Andrea Di Pre, sì, che in qualche modo è rimasto, no? In quel mondo lì. Poi c'erano anche dei singoli video, tipo il ragazzo veneto che veniva intervistato da quella ragazza per diciamo la sensibilizzazione sull'alcol, non so se ve lo ricordate, no? Mi pare vicino a una discoteca in Veneto, adesso era veramente, adesso devo recuperarlo questo, scusami, aspetta un attimo, vediamo un po' se trovo intervista, eccolo qua, ragazzo alcol, aspetta, vediamo se c'era proprio un momento sensibilizzazione.
1: Ciao, nome?
2: Federico.
1: Età?
2: Età o età?
0: Cioè già all'inizio era una roba da, cioè, da applausi assoluti.
1: Sì, sì. Ti sai dare la definizione di guidatore designato?
0: Certo, quello che non beve, no. quando escono.
1: Ti aiuto, il guidatore designato intanto è una persona che si prevede, si mette alla guida.
0: Alla guida, è un guidatore, certo. Guidatore.
1: Perché viene scelto?
0: Sì.
1: Per mettersi alla guida?
0: Non lo sapeva.
2: Perché è responsabile? Certo. Perché non.
1: Viene scelto tra un gruppo di amici per quale motivo, secondo te?
0: Non lo sapeva. Non e lo poi.
2: Io non so dirtelo, però secondo.
1: Viene scelto, te lo dico io, viene scelto dagli amici per guidare la macchina, sì. Si offre volontario, quella sera non beve, perché si mette la guida e porta a casa tutti gli amici che invece si divertono e bevono.
2: Però è difficile uscire con gli amici e li vedi far festa e tu non fai festa.
1: Quindi secondo te non.
0: Poi da qui è solo peggio, cioè da qui proprio peggiorerà, ma comunque non volevo parlare di lui. C'era un altro personaggio di questo gruppo, se vogliamo, no? Di Avengers, del diciamo l'inizio di internet, no? Adesso vi faccio sentire un pezzettino e poi scopriamo anche cosa sta combinando, aspetta. Questa è la parte.
3: Guarda, non è che c'è tanto da vedere, con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere, può accompagnare solo.
4: Solo un fisico come il suo poteva stare in sella una moto come la Harley Davidson. Sì. Poco dopo la caduta è diventata virale e ora un nuovo tonfo. Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini della Polizia Stradale di Genova, no. Ilia Cosanche, 54 anni, youtuber conosciuto sui social come William Solo, era il capo di una banda specializzata in falsi incidenti a due ruote, che ha raggirato le assicurazioni per più di 450.000 euro. Per lui la procura del capoluogo ligure ha chiesto il carcere con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. 9 le richieste d'arresto, 36 le persone indagate, tra cui un agente della polizia locale genovese che secondo l'accusa avrebbe certificato come reale almeno un sinistro mai avvenuto e 2 avvocati. Per chi indaga, William Solo sarebbe la mente dei finti incidenti. Poi, insieme a un gruppo di complici, tra cui la compagna, avrebbe creato artificialmente danneggiamenti dei veicoli e prodotto documentazione tecnica e fotografica finalizzata a ottenere i risarcimenti.
0: Cioè, si è messo a fare, sembrerebbe, secondo quello che emerge dalle primi riscontri, si sarebbe messo a fare truffe assicurative basate sul fatto che cadeva in moto. Cioè, è incredibile, lui è diventato celebre con una caduta a un raduno, insomma, di harleisti, e da lì ha deciso, ma sai che forse quello è il mio vero talento, secondo me, adesso ci metto a fare le cadute, ma ne trago un profitto da questa cosa, pazzesco veramente. Tanto è bello vedere che fine hanno fatto questi miti, diciamo così, di internet, chiamiamoli pure così, chiamiamoli miti, dai.

0: grande classico rifatto ovviamente in questo caso da J-Ax e Alberto Urso da 927 da lì del Carpegio in diretta su Top Italia Radio. La giostra, puntata un po' aliena questa, ve lo dico, parleremo di alieni nella terza ora con gli amici raeliani che ringraziamo tra l'altro per aver accettato il nostro invito in anticipo e poi vediamo se vengono. No, scherzo, vengono, abbiamo tutta una corrispondenza in chat lunghissima con le domande, gli argomenti di cui parleremo, non so, ci sarà veramente da, secondo me, da interessarsi, ecco, non voglio dire altro, da interessarsi a questa cosa. Allora, sto guardando le notizie, come al solito, le notizie, diciamo, all'inizio, proprio in capo a tutti i quotidiani, ci sono molte cose legate ancora al bollo, che è un po' diventato il tema, no, di questi giorni, adesso poi ne riparleremo, siamo anche dentro il concessionario, quindi, insomma, dove meglio di qui si potrebbe parlare di bollo auto. Si parla anche, leggo, del fatto che per la regione Valle d'Aosta ci sarebbe una riduzione del gettito di 6 o 7 milioni. L'assessore al bilancio Bacega ha detto bene provvedimento, la giunta valuta la domiciliazione bancaria, ricordiamo che ci va comunque un'intesa regione stato, diciamo così, no? Per attivare questa cosa anche in Valle d'Aosta, essendo noi una regione con prerogative speciali. Fatto sta che ricordiamo che in Valle d'Aosta il bollo cuba più o meno per 22 milioni di euro all'anno e questa riduzione, diciamo, dovrebbe tagliare questo gettito di 6 o 7 milioni, più o meno siamo su quello. Questo è un dato che ha dato l'assessore alle finanze Mauro Bacega, che si dice molto favorevole al provvedimento, misura che condividiamo, siamo consapevoli che è gradita agli utenti possessori di auto rientranti nell'agevolazione e ciclomotori, motocicli, e quindi alleggerirà i costi di chi si muove con i mezzi propri e all'esigenza di sostenere il costo anche del carburante in questa fase. E poi ancora dice, le dichiarazioni del ministro Giorgetti e del presidente Federica sono chiare e positive rispetto alle compensazioni per il mancato introito delle regioni, stiamo lavorando sull'ipotesi di domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto per determinare uno sconto sull'importo da versare anche sulla base di questa nuova normativa. E poi ancora lui dice, si dice pronto, insomma, a rispondere a tutte le mozioni che i gruppi di opposizione hanno presentato per la prossima seduta del Consiglio regionale, infatti se ne parlerà la prossima settimana, mercoledì e giovedì. No, aspetta, no, non mettiamo nessun disco ora perché c'è il music box, sto già partendo con una canzone, ma no, sono già le 9:30, quindi colleghiamoci, vai.
1: Music Box. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Sempre una gioia, devo dire, sempre una gioia ascoltare Super Trailer. Applauso per Super Trailer. Fondamentale, invece guardando le altre cose, guardando le notizie, vi dicevo, rimane un po' il tema che sarà il tema anche credo uno dei temi insomma, del prossimo Consiglio Valle. C'è anche il PD che ha dichiarato alcune cose, le dichiarazioni di Lega e Fratelli d'Italia le abbiamo viste ieri. Il PD Valle d'Aosta dice la Giunta non firmi l'intesa sul bollo senza avere prima delle garanzie. E poi in particolare Fulvio Sento che dice Valdostani non serve uno sconto a tempo per il 2026. Serve poter andare al lavoro, a scuola e in ospedale senza spendere una fortuna, inteso come carburante. Con gli stessi soldi si può aiutare di più chi ha davvero bisogno, dice ancora Fulvio Sento, e chiede il PD alla Giunta di non firmare l'intesa con lo Stato senza tre garanzie. Il fatto che lo Stato debba restituire tutto il mancato incasso, che abbiamo visto essere, sarà per la Regione Valle d'Aosta di più o meno 7 milioni di euro, deve farlo per tutti gli anni in cui la misura resterà in vigore, e la Giunta deve dire quanto vale il bollo esentato in valle. Questo mi pare che in qualche modo sia stato detto da Baccega, forse successivamente a queste dichiarazioni, lo vedevamo prima, appunto 6-7 milioni. Herman Meta, Giuliano San Giorgio adesso in diretta su Top Italia Radio.

0: parla di bollo in apertura Rai News, ma parla invece del caso di Nadir Volger, che è un allevatore di 43 anni, fa l'allevatore da quando ne ha 17 e ha raccontato proprio ai microfoni della Rai la prima predazione di fatto che è avvenuta lunedì scorso ai suoi danni, in cui ha perso un manzetto di 10 mesi a 1900 metri, diciamo, dell'alpeggio che lui ha tra Saint-Ouen e Serre-Mien-Bos. Insomma, il motivo per cui viene attenzionato questo caso è anche perché lui dice di aver adottato tutte le misure protettive del caso per la mandria e di fatto dice che purtroppo non ha funzionato. Sono ancora in corso ovviamente gli accertamenti, bisogna capire cosa è successo. Però
1: perché era solo questione di tempo, perché oramai lì nella zona abbiamo sentito di pecore, di vitelli, e quest'anno, l'anno scorso è toccato a mio cugino, sempre lì vicino a noi.
2: 43 anni, è allevatore da quanto ne ha 17, Nadir Volger.
0: Vabbè, quello che dicevamo poco fa, quindi insomma c'è questo tipo di approfondimento anche sul mondo dell'allevamento, che ogni tanto sparisce dai radar e poi torna per
1: il nostro giro per controllare i manzi e i vitelli. Sì. Salendo con la Jeep sulla strada, la Poderale, abbiamo trovato una carcassa. Siamo saliti fino ad arrivare su alla casa più alta, all'ultima stalla. Erano tutti lì, per fortuna, interi. Senza nessuno. Allora subito li abbiamo presi, raggruppati e li abbiamo portati più in basso al comune di Saint-Ouen, dove c'è più case, più movimento. Scendendo con gli altri manzi, poi la testa l'abbiamo ritrovata un centinaio di metri più in basso, sempre sulla strada.
2: Dopo i prelievi effettuati dai forestali, sono in corso accertamenti per capire se il predatore sia stato effettivamente un lupo e in concorso con altri animali selvatici. Rimane a Volger la preoccupazione per la mandria ancora al pascolo e l'amarezza per aver comunque adottato misure per proteggerla.
0: Non ho capito, ma in che senso in concorso con altri animali selvati? Ho sentito bene.
2: Rimane a Volger la preoccupazione. Il predatore sia stato effettivamente un lupo e in concorso con altri animali selvati.
0: Ha dei complici il lupo, non ho capito.
2: La ancora al pascolo e l'amarezza per aver comunque adottato misure per proteggere.
0: Non l'ho tanto capita questa cosa.
1: Abbiamo preso quei collari di sosori da mettere. Ne avevamo 8 su 29, su 30. Però quello che è stato attaccato non lo aveva direttamente lui. Però ci è stato detto di mettere un collare ogni 7-8 animali.
0: Vabbè, insomma, questo
1: noi ne avevamo 8.
0: E magari si era allontanato, non lo so, francamente non ho idea di come può essere andata questa cosa, però vi segnalo appunto che la Rai addirittura la mette in prima pagina questa cosa, nella sua pagina ovviamente digitale di Rai News VDA. Va bene, c'è questo, poi c'è un'inchiesta sempre della Rai sui cestini. I cestini pubblici, che ci sono i pochi cestini pubblici rimasti nelle nostre strade, insomma, dappertutto, che però spesso vengono utilizzati nel modo sbagliato. Ricordiamo anche che, come ricorda la Rai, che l'errato utilizzo di questi cestini stradali per i rifiuti può comportare delle sanzioni. Questo perché molti comuni si sono trovati coi cestini strapieni e quindi insomma ogni tanto escono anche dei così memento, ecco, dei piccoli punti da tenere ben fermi. Sì, colleghiamo con gli spot, 20 secondi, poi torniamo con un disco.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
4: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Molto carina questa Angels Like You di Miley Cyrus. Tra poco sarà con noi Alina Sapinè, che è assessora all'istruzione, sport e benessere del comune di Aosta. Quindi se avete domande e curiosità, iniziate pure a mandarcele al 349-722-5831. Pino dice: la regione ha un buon avanzo di bilancio, parlando del bollo, e non aveva bisogno di Roma per abolire il bollo. E il PD nostrano, con l'atteggiamento a copia del livello nazionale, spinge gli elettori a votare a destra. Questa è l'analisi, diciamo, di Pino, che noi comunque proponiamo. Insomma, poi ognuno è libero di pensarla come vuole e di mandarci la sua, evidentemente, appunto, su WhatsApp. Seguiranno dibattiti, appunto, no? Vedremo la prossima settimana in consiglio cosa ne uscirà, cosa ne verrà fuori. Ora noi andiamo con un pezzo che è una perla nostalgica, secondo me, Narcotico.

Dicevamo, tra poco parleremo sicuramente di sport in piazza, manifestazione che interesserà il centro di Aosta il 20 settembre, ovvero dopodomani, domenica, e che comporterà anche una serie, mi raccomando, di variazioni sulla viabilità, quindi informatevi, perché come sempre quando ci sono questi eventi magari uno casca un po' dal pero. Non è l'unico evento tra l'altro di questi giorni, perché c'è anche il Bail Festival, non so bene come, o Baile forse Festival, che è un evento che è collegato alla settimana europea della mobilità, è già partito, va avanti fino al 22 settembre e si parla soprattutto della zona di via Montevodice sud-est, quindi diciamo vicino all'università. Anche qua insomma ci sarà street food, DJ set, attività sportive, quindi insomma c'è un altro importante evento sul territorio di Aosta. E poi c'è la Pigiama Run, che invece è oggi, e anche in questo caso mi raccomando, zona diciamo Plus Anciena Batuard, che io non sapevo bene dove fosse, adesso ho scoperto, perché bisogna sempre informarsi anche sui nomi, no? Non sempre tutti siamo sul pezzo, conosciamo esattamente la toponomastica, no, della città in cui viviamo, e questo è uno degli eventi che completano il quadro. Settimana prossima ci sarà il mercato, ne parleremo, insomma il mercato europeo, che avrà un taglio un po' diverso anche rispetto alle ultime stagioni, ne parleremo nei prossimi giorni. Tra poco però introduciamo l'ospite, appunto Alina Sapinè, che ci ha raggiunti, a Lidl Carpegiaux. Prima ascoltiamo le news e poi ancora in diretta.

0: le 10 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex 5 Stelle.
2: Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro. Lavoro su Giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
3: Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della cancaccia, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato, con la vittoria di Putin, visto che è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
3: La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.
2: In chiusura, un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre chiamato Tilcaio dalle comunità locali nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un rame evolutivo a sé stante, ha raccontato il biologo Jonas Leskroart, precisando che la linea genetica si è separata quasi 1,5 milioni di anni fa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: L'ho aperto sempre più spesso. Sono nato nel 58 e superato una certa soglia anagrafica. Ogni volta che scompare qualcuno che ho conosciuto, letto, ascoltato o semplicemente incontrato nella mia vita, non leggo soltanto la notizia della sua morte. Vedo passare spesso davanti agli occhi un pezzo della mia stessa storia. Per questo, con il passare degli anni, guardo con crescente perplessità un rituale che si ripete quasi sempre nello stesso modo. La morte trasforma spesso una persona in un monumento. Il personaggio scomparso diventa indimenticabile, straordinario, un gigante, un maestro, una voce imprescindibile. Tutto si semplifica. Spariscono le controversie, le critiche vengono archiviate, le contraddizioni diventano dettagli. Oggi il termine panegirico è caduto in disuso, ma il gesto che descriveva, cioè questa specie di esaltazione, è più vivo che mai. Semplicemente

0: poi muoiono. E scopriamo che erano maestri, anticipatori, che avevano capito tutto prima degli altri. Il Fu sembra avere una curiosa capacità assolutoria e così rischiamo un paradosso. Proprio quando vorremmo rendere omaggio alle persone davvero straordinarie, ci ritroviamo con un vocabolario talmente gonfiato da non avere più parole sufficientemente precise per distinguerle. La memoria autentica non chiude una questione, la riapre. E forse questo vale ancora di più per la nostra generazione, perché noi, parlo in generale, abbiamo conosciuto direttamente, attraverso i loro libri, le loro opere, le loro battaglie, molti protagonisti di una stagione culturale civile che oggi progressivamente e per ragioni anagrafiche scompare. Non è una difesa dell'oblio né un invito alla freddezza, il punto non è smettere di celebrare chi ha lasciato un segno, ma farlo con la medesima onestà che si pretenderebbe da vivo. Il vero omaggio non è dire che qualcuno è stato straordinario soltanto quando non può più ascoltarci. Forse allora il vero rispetto per chi non c'è più non è il panegirico, è la memoria accurata, quella che conserva la luce ma anche le ombre, quella che non ha bisogno di essere unanime per essere sincera e soprattutto quella che, invece di mettere una cornice dorata intorno a una vita e passare al prossimo lutto, continua a farci pensare.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: sono giorni in cui lo sport in qualche modo è protagonista di tante cose legate al territorio valdostano. Ovviamente siamo tutti molto focalizzati sul Thor. Adesso vedo che c'è stato anche l'arrivo, che è un po' un'impresa, no, del secondo valdostano dopo Franco Collè nel Thor de Glacier, che è Patrick Marchi, quindi secondo valdostano a chiudere la prova durissima, 156 ore 29 minuti. Ricordiamo che lui nel 2004, tra l'altro, era stato il primo valdostano a portare a termine il Thor de Géant. No, aspetta, 2024, mi fa un po' strano questa cosa, però vabbè, credo di no, adesso deve essere un refuso, perché dopo, scrivo stasera, dopo essere stato nel 2024 il primo valdostano a portare a termine il Thor de Géant, aggiunge un'altra pagina, non credo, cioè a memoria c'erano stati altri prima, ma deve essere un refuso dei sempre ottimi in realtà giornalisti di stasera. Dicevo tutto questo perché lo sport è protagonista anche della chiacchierata che facciamo adesso, ovviamente, con l'assessora allo sport, ma non solo a quello, anche all'istruzione e al benessere del comune di Aosta, Alina Sapine. Buongiorno, intanto ben trovata.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto ti chiedo se stai seguendo anche tu il Thor, se ti sei appassionata.
1: Sì, sono un'appassionata, ma devo dire che riesco a seguirlo pochino negli ultimi anni, insomma. Però intanto, complimenti a Franco Colli per il Thor des Glaciers, quindi
0: grandissimo,
1: è stato proprio un grande. Sono competizioni fuori dalla mia, dalla mia visione, bravissime.
0: Lì davvero bravi, sono giganti, come suggerisce il nome. Invece sul territorio di Aosta, dopo comunque un'estate che ne ha visti diversi di eventi interessanti, ne arriva uno questa domenica che ha proprio lo sport nel nome, che è Sport in Piazza. Se hai voglia, Alina, in due parole, per chi non sapesse proprio di cosa si tratta, di raccontarci in cosa consiste.
1: Sì, ecco, allora, lo Sport in Piazza, domenica 20 dalle 14.30 fino alle 18.30, si tiene in Piazza Arco d'Augusto e al Pichot, ed è l'evento che apre un po' la stagione sportiva per tutte le associazioni del territorio, quindi è un'opportunità che il Comune di Aosta dà da parecchi anni, di presentarsi alla cittadinanza, di dare agli aostani la possibilità di provare tantissimi sport. Ci saranno circa 35 associazioni di specialità sportive diverse, e il bello è che la vedo un po' come una festa delle famiglie, perché da 0 a 99 tutti possono provare gli sport e capire se c'è uno che piace, che si può fare poi in maniera continuativa, o anche solo per il fatto di avere la possibilità di provare tante cose nello stesso posto, in più di valorizzare l'area del Parco Pichot e in una giornata spero di sole, ecco.
0: Speriamo tutti. Adesso guardo il non so se voi lo guardate,
1: non ho ancora guardato,
0: o per scaramanzia.
1: Scaramanzia,
0: c'è sempre un po' questa cosa quando si organizza un evento, si cerca sempre di non guardare. Oggi invece c'è un altro evento che in qualche modo compete alle deleghe e all'assessorato di Alina Sapinè, che è la Pigiama Run. Anche questa è interessante, ne parlavamo poco fa, più che altro per le limitazioni sui parcheggi eccetera, ma nulla di drammatico in realtà, è solo nella zona cittadella, insomma, dove c'è lo skate park, se ho capito bene.
1: Abbiamo cercato di limitare il più possibile gli stalli di sosta destinati però all'organizzazione, quindi e poi si chiuderà le strade per il tempo necessario al giro. Sì, questa è un'iniziativa della LILT a livello nazionale. Per quanto riguarda Aosta, è la terza edizione e ha avuto molto successo, ma devo ringraziare la città e i cittadini, perché quando ci sono questi tipi di eventi che sono a fini benefici, quindi non è una gara vera e propria agonistica, la città risponde sempre molto bene e ci fa proprio piacere, proprio per legare al tema benessere, insomma.
0: Esatto, perché questo poi è il grande tema. Noi ormai sappiamo anche dalla scienza quanto lo sport sia legato al benessere, quindi è anche bello che queste due parole siano state messe nello stesso titolo, diciamo, nelle deleghe che ricopre Alina Sapinè. Ti chiedo anche, visto che tu, insomma, nella giunta precedente ricoprivi dei ruoli da assessora però leggermente diversi, nello sport, insomma, in questo, adesso non è un anno, un po' meno, qualche mese, primi mesi di, presso il conto di legislatura, che tipo di città hai trovato? Cioè, se su questo hai trovato una città che effettivamente vive un po' di pane e sport, cioè che, diciamo, è molto sportiva, oppure insomma, quali sono le considerazioni, le prime che puoi fare?
1: Allora, sì, credo che sia una città, ma anche una regione, dei dati che abbiamo sull'attività molto sportiva. La mia esperienza, ecco, l'unica delega che non ho cambiato, quindi dal 2020 lo sport fa parte delle mie deleghe, e questo comporta la gestione degli impianti sportivi, che sono numerosi sulla città. La politica che fa il Comune di Aosta è quella proprio di accompagnare le associazioni, di cercare di dare più spazi possibili, e la prova ne è che abbiamo anticipato da anni noi quella che è adesso la legge nazionale dello sport, okay, che obbliga un po' le scuole a destinare le palestre negli orari dopo scuola alle associazioni sportive. Noi questo lo facciamo da anni, anzi abbiamo anche una convenzione, ci siamo presi in gestione nell'extrascolastico anche un paio di palestre che la regione ci lascia utilizzare, proprio per dare spazio a tutte le associazioni sportive di ogni genere. Ecco, poi è ovvio che alcune specialità sono più specifiche e hanno bisogno di una palestra tipo il palamiozzi o il palepresendo, e vi parlo degli sport di squadra come pallavolo e basket, mentre tutte le altre attività, non solo giovanili, abbiamo anche i corsi organizzati per gli anziani, insomma
0: ce n'è un po' per tutte le fasce,
1: ma sono proprio tanti, quindi
0: Hai citato le strutture sportive, che sono un altro grande tema dei nostri giorni, insomma è uno dei punti sui quali forse come regione si può migliorare, non siamo l'unica, insomma è un tema, devo dire, italiano questo, lo vediamo anche ad altissimi livelli quando si parla di calcio, spesso nonostante insomma la grande visibilità non c'è sempre altrettanta prestanza, ecco, a livello di impianti sportivi. Sul territorio di Aosta ti chiederei un po' qual è la situazione, e poi magari se vuoi dirci qualcosa sulla piscina, quella scoperta di San Berletto, che so che già in questi giorni dovrebbe essere oggetto di alcuni lavori.
1: Sì, esatto. Allora, sulla città di Aosta negli ultimi 6 anni abbiamo investito tantissimo, grazie anche ad aver acquisito l'interesse regionale su alcune strutture, quali il pala indoor, la zona del maneggio, il pala ghiaccio, la piscina, e quindi aiutandoci siamo riusciti a mettere in campo delle opere di manutenzione straordinarie. Ecco. Okay. E cercheremo di concludere la zona, perché se voi guardate dall'alto Zambarlei adesso ci rimane un angolino che non è impianto sportivo dell'area del maneggio, e stiamo lavorando anche per poter ripristinare quell'area. Dicevo, tanti soldi, per fare un esempio, la pista di atletica appena terminata è costata 2 milioni e 2. Sull'adeguamento al CP del pala indoor abbiamo speso 1,5 milioni di euro. Abbiamo messo a norma le luci, cambiato tutto l'impianto luci del bocciodromo per poter dare la possibilità di riprese e di andare in diretta per le manifestazioni più grandi. E la piscina, come hai ben detto, abbiamo chiuso in anticipo quest'anno la stagione al 31 di agosto, 1 settembre, per partire con i lavori di rifacimento dei manti impermeabilizzanti delle due vasche, che ammonta a 1 milione di euro. Cioè, i miei pensieri, volevamo rifare anche gli spogliatoi e le zone intorno, ma insomma sono lavori che, certo, che costano. Ecco. Diciamo che anche il periodo che stiamo vivendo non è dei più economici, a causa di tutto quello che sapete, basta solo capire quanti litri devi mettere di gasolio in una macchina operatrice in un cantiere, e uno può immaginare perché i costi sono così alti, oltre a essere dei lavori specifici. Quindi
0: sì, certo, questo per farvi capire è solo quella specie di, diciamo, di strato azzurro che riveste l'interno delle piscine, cioè solo quello cuba per 1 milione
1: più o meno, tra quello e tutto quello che è progettazione, certo, collaudi, sì, tutto quello, e il rifacimento delle spiagge, insomma della pavimentazione in piastrelle intorno alle vasche.
0: Sì, sì, sono certamente cifre che rendono l'idea anche della complessità spesso, no? della sostenibilità difficile degli interventi, e insomma sul tema degli impianti sportivi, che noi tutti chiaramente vorremmo più impianti, sì, più impianti, però dopodiché c'è da fare i conti col dinè, insomma col vil denaro.
1: Cioè, cerchiamo insomma di dare risposte e cercare di mantenerli tutti in piedi. Ecco.
0: Certo, no, questo è già non male come cosa.
1: Stai aperti a tutti.
0: E appunto dicevo prima sul tema del benessere, mi interessa anche questa parola che viene messa all'interno del titolo da assessore, appunto, di Alina Sapinè. Mi sembra molto bello il fatto di aver unito in una specie di triangolo l'istruzione, lo sport e il benessere, no? Cioè come voler creare una visione d'insieme. Non so se è questo il senso oppure quale di quella parolina lì.
1: Sì, un po' quello, un po' dopo appunto i primi anni in cui mi sono concentrata appunto sugli impianti e le associazioni sportive, avendo preso in carico la pubblica istruzione, vorremmo fare più una politica direttamente alle famiglie, e quindi sì, per aiutare le famiglie nel quotidiano, nei problemi che hanno tutti i giorni. Un primo passo è stato quello di organizzare i centri estivi per tutta l'estate, dando la possibilità insomma alle famiglie di poter lasciare i ragazzi senza spendere delle cifre enormi. Stessa cosa mi piacerebbe fare adesso direttamente negli orari scolastici col pre o dopo scuola stiamo studiando una sperimentazione che arriverà a breve. Ecco,
0: è chiaro che poi sul tema delle scuole c'è il grande, come dire, si interseca in maniera chiara con l'inverno demografico, no? Come si dice spesso, su quanti studenti in meno ci sono. Leggevo un dato a livello italiano, qualcosa come 1 milione di studenti in meno in 20 anni, all'inizio, il primo giorno di scuola, e la Valle d'Aosta in questo non è assolutamente in controtendenza. Questo è un altro tema enorme, insomma, che come comune non so quanto si possa risolvere, però magari creando un ambiente, no, migliore per le famiglie con bimbi, cioè creando dei servizi maggiori.
1: Beh, sicuramente, devo dire che abbiamo dei nidi molto belli e accoglienti, quindi, così come le scuole dell'infanzia. Il tema della demografia è importante, questo si affronta con la Regione Valle d'Aosta, con la sovrintendenza degli studi, sia per la decrescita a periodi, perché in questo momento ad esempio qualche scuola superiore, abbiamo provato ieri una delibera in cui noi prestiamo 3 aule della scuola Ramirez alla scuola Maria Adelaide, quindi hanno più classi rispetto a prima, mentre da noi cala un po', c'è un leggero calo sulle iscrizioni dell'ordine fino alla scuola secondaria, ecco. E questo sì, bisognerà fare delle valutazioni, ma anche per poi investire sulle strutture, sui fabbricati, insomma, capire quali sono quelli da valorizzare.
0: Poi spesso sono davvero anche delle cose, non dico a costo zero, ma quasi. Penso alla cosa che avete fatto come comune sugli asili per le iscrizioni durante l'estate, allungando la finestra, che ha fatto sì che ci fossero più iscritti, in qualche modo che si facilitasse anche la vita alle famiglie, no? Che sapevano prima se avrebbero potuto iscrivere agli asili i loro piccoli. Quindi a volte davvero ci sono delle cose da sbloccare che per fortuna non sempre richiedono milionate di euro.
1: No, ecco, ci va molta attenzione per capire, intanto ascoltare i problemi che hanno le famiglie e molte volte, come dici tu, è riuscire tramite gli iter obbligatori e burocratici a trovare il modo per anticipare oppure, insomma, risolvere in qualche modo le situazioni.
0: Sì, poi penso, adesso poi la lascio andare naturalmente a Lina Sapine, penso che sia anche rischioso il fatto di dire ok, abbiamo una popolazione molto anziana, costruiamo, plasmiamo la città in modo che sia accogliente per gli anziani, che è giusto. Però poi si rischia, creando una città a misura di anziano, di creare una città che non è a misura di giovani.
1: No, esatto, no, bisogna trovare una buona via di mezzo, sì, per gli anziani. Il dossier Brosciarelli insegna che ci stiamo muovendo da quella parte, ma anche abbiamo un'università che comunque ha i numeri in aumento e noi dobbiamo essere bravi ad accogliere la gioventù, anche perché ci si fa compagnia. È una crescita, è una crescita reciproca, non possiamo avere una città solo di giovani, ma neanche solo di anziani, quindi...
0: Sacrosanto, bene. Allora ringrazio davvero Alina Sapinè per essere stata con noi, assessora all'istruzione, allo sport e al benessere per il Comune di Aosta. E vi ricordiamo, oggi la pigiama run, diciamo zona cittadella più show, e domenica c'è Sport in Piazza, che è un evento imperdibile anche per provare ad avvicinarsi ad alcune discipline che magari sarebbe difficile avvicinare in altri contesti o comunque un po' meno immediato. Grazie allora davvero, assessora, alla prossima.
1: Grazie a voi, mi raccomando, vi aspettiamo la pigiama run perché dobbiamo superare le 1000.
0: Obiettivo.
1: Ecco, l'obiettivo ufficiale. È superare i 1000 partecipanti. Benissimo. E fare del bene per la,
0: certo,
1: per la Lilt.
0: Ricordiamo che c'è sempre giustamente uno sfondo benefico. Noi sentiamo gli spot, 20 secondi, poi torniamo in diretta da Lidl Carpegiò.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
3: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
3: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a 2 passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: sto cercando di capire alcune cose. Intanto volevo salutare Stefan. Ci ha scritto ieri Stefan, ma ieri non funzionava bene WhatsApp. Lo salutiamo oggi. Perché insomma, ci aveva chiesto un disco, lo mettiamo in disco libero oggi. Assolutamente sì. No, sto cercando di capire un messaggio di un ascoltatore un po' misterioso, no? Ne parlavo già ieri, insomma, adesso lo risaluto perché è diventato molto fedele nel scrivere. Daniele, ciao Daniele. Io cerco di interpretare questo messaggio. Allora, questa domenica la Toma, la Fontina, il Valdostano è capitato a noi. Boh. Dimmi che non sono solo nei pensieri assurdi, dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Tu che mi hai catapultato in mezzo a mille dubbi, tu che sei rimasta qua anche se non piovi più. Credo sia una cheat questa, ma non riesco a cogliere. Va bene, e poi continuo, insomma, adesso cercherò di capire se c'è qualcosa qui con il movimento raeliano italiano, che tra poco sarà con noi, sarà un'intervista, se vogliamo, anche storica, voglio dirmelo da solo, perché comunque non è che ne fanno tante interviste, quindi è bello poterceli avere, e parleremo anche di extraterrestri, di alieni, sì, di tutto, ma vale, bisogna parlare di tutto, ragazzi, non ci sono limiti. Abbiamo parlato con un'assessora a livello super istituzionale di eventi, del comune, del benessere, cioè adesso parliamo di alieni, tra una mezz'oretta, intanto ascoltiamo un Music Box, prego.
1: Music Box. Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: si fa strada un nuovo modo di abitare. Le tiny house stanno conquistando anche l'Italia. Queste mini case tra 10 e 40 metri quadrati, fisse o su ruote, puntano su sostenibilità, costi ridotti e tecnologie off-grid. Sempre più italiani scelgono spazi piccoli ma altamente funzionali, con arredi polivalenti e impianti autonomi. Servono però permessi specifici per installarle. Un trend che ridefinisce l'idea di casa.
1: Dal mondo della formazione arriva un segnale di cooperazione internazionale. Il ministro Valditara è in Argentina per promuovere il modello italiano 4 più 2 e gli Iz Academy. La missione, insieme a Confindustria, punta a rafforzare il legame tra scuola e imprese e creare nuove opportunità per i giovani. Incontri con il presidente Milei e il governo argentino confermano l'interesse per l'istruzione tecnico-professionale. Firmato anche un protocollo per diffondere la cultura d'impresa già dalle scuole medie.
0: Il fine settimana valdostano si colora di tradizione. Il forte di Bard ospita Les Siens d'Antan, la festa dei giochi alpini. Sabato 19 e domenica 20 settembre, tra tornei, laboratori e antichi passatempi, grandi e piccoli potranno riscoprire ruota, petanque, mourra e i giochi in legno della tradizione, rassegna di culture che celebra il patrimonio ludico delle comunità alpine.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Allora, uno studio che secondo me dice solo una cosa ovvia, cioè una cosa di cui abbiamo parlato più volte anche con Licia Coppo, pedagogista, che dovrei invitare, adesso la contatteremo, e certifica che dare uno smartphone in mano prima dei 13 anni è rischioso. E ci sono stati degli esperti che si sono riuniti intorno a questo studio pubblicato sul Journal of the Human Development and Capabilities, che mette in evidenza i potenziali rischi ed effetti negativi che ha lo smartphone sugli under 13. Lo studio peraltro non ha avuto un campione piccolissimo, 100.000 giovani, scoprendo con questo che chi aveva avuto il primo cellulare da bambino tendeva ad avere una salute mentale più fragile da grande. È una roba allarmantissima, molti purtroppo scambiano un po' il telefono per babysitter, quindi c'è questa cosa qui. Vediamo tra poco come ha proceduto lo studio nel suo sviluppo, nelle sue evidenze e soprattutto quali sono poi questi rischi, in cosa si concretizzano.

Anche oggi siamo arrivati al momento del disco libero, però essendo una puntata speciale, non potendo voi fare il ballottaggio, facciamo così, troviamo un compromesso. Io vado indietro nella casella di posta WhatsApp. Casella di posta è un termine che arriva dagli anni 90 e ogni tanto è giusto utilizzarlo perché mi sono rotto di sti inglesismi. Nella mailbox, potremmo dire, nella mailbox. E recupero uno dei dischi che ci avete suggerito nei giorni scorsi, che però non hanno magari passato la selezione, non sono andati al ballottaggio o non hanno vinto andando al ballottaggio. Spero vada bene, spero sia un punto d'incontro favorevole per tutti.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
2: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
3: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
2: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale col blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
3: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
2: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: disco che abbiamo ascoltato è a tema, se vogliamo, perché Space Oddity, in questo caso era Ashes to Ashes, insomma tutto quel filone di canzoni di David Bowie sul tema dello spazio, ci può portare a una piccola introduzione. Devo dire, insomma, è un tema questo molto più vasto di così, e lo vedremo. Gli ospiti che abbiamo con noi quest'oggi li abbiamo annunciati nei giorni scorsi, siamo molto felici che siano venuti fin qui, anche perché è stato un viaggio non così breve per loro. Giuseppe Caruso e Gianluca Di Biasi, che appartengono al movimento raeliano italiano. Intanto buongiorno, il primo è responsabile Piemonte Valle d'Aosta, il secondo Gianluca è responsabile per la Liguria. Buongiorno, bentrovati.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Vi avvicino solo un po' il microfono, facciamo tutto in diretta, aspetta, ecco okay. Qua, facciamo tutto poi in diretta. Insomma, il movimento raeliano italiano è diventato un tema in Valle d'Aosta, anche perché avete fatto un incontro con la popolazione a fine agosto nel Salone Ducale proprio del Comune di Aosta, e ha suscitato una grande curiosità, sia online, ma mi dite anche di persona. Io purtroppo ero al mare in quel periodo, non potevo, ahimè, teletrasportarmi, ancora ci sono dei limiti alla tecnologia, poi sarà uno dei temi della nostra intervista, però ecco, mi confermate che c'è grande curiosità. Per chi non sapesse nulla di voi, magari uno accende la radio e dice movimento raeliano italiano, cos'è questa cosa? In un minuto si riesce a spiegare intanto, sì, e come si fa?
1: Sì. Allora vado brevemente, parto un po' lontano, 25.000 anni fa, degli scienziati extraterrestri appartenenti alla civiltà degli Elohim. Elohim è un termine ebraico che si traduce quelli che sono venuti dal cielo, e che poi ovviamente sulla Bibbia è stato tradotto con il termine Dio. Dio viene dal latino Deo, vuol dire luce, quindi ha niente a che vedere con uomini venuti dal cielo. Bene, questi scienziati hanno visto che sulla Terra c'era il clima ideale per creare la vita. Sono scesi sulla Terra, hanno installato dei laboratori e grazie alla loro perfetta padronanza dell'ingegneria genetica hanno creato ogni forma di vita sulla Terra. E ha iniziato con le forme più semplici, il planto, poi man mano che hanno aumentato i loro esperimenti hanno creato forme di vita sempre più complesse, fino a che, come è scritto in Genesi 1:26, hanno detto facciamo un uomo a nostra immagine e somiglianza. Hanno creato gli esseri umani. E col passare del tempo, per diminuire l'aggressività di questi esseri primitivi, hanno inviato dei loro messaggeri. Sono stati circa una quarantina, i più conosciuti Mosè, Buddha, Maometto, Gesù. E questi messaggeri sì, avevano il compito di diminuire l'aggressività e di prepararci al momento in cui loro si sarebbero presentati, che è chiamato sulla Bibbia l'era dell'Apocalisse, che Apocalisse si traduce rivelazione. Okay. E nel 1945, dopo lo scoppio della bomba atomica di Hiroshima, gli Elohim, in questa civiltà extraterrestre, ha compreso che eravamo arrivati all'era in cui, grazie al nostro progresso scientifico, saremmo stati in grado di comprendere chi sono loro e di non vivere più nel misticismo. Hanno deciso di contattarci. Hanno contattato un giovane giornalista francese, Claude Vorilon, al quale poi in seguito è andato il nome di Rael. Rael vuol dire luce degli Elohim. E gli hanno chiesto di divulgare sulla Terra questo messaggio, che semplicemente che non esiste Dio, anima, misteri, miracoli. Tutto ciò che esiste è un dislivello scientifico tra la nostra civiltà e la civiltà che ci ha creato. E gli hanno chiesto di divulgare questo messaggio e di costruire un luogo per accoglierli, un'ambasciata extraterrestre. Bene, sono passati un bel po' di anni, sulla Terra siamo formati in un grande gruppo di raeliani, e il nostro scopo è questo, anzitutto portare l'amore sulla Terra, far sì che su questo pianeta regni la pace ed accogliere i nostri creatori, okay. Gli Elohim.
0: Quindi la cosa intanto interessante che ho notato è che

0: Secondo la vostra, non so se chiamarla dottrina, pensiero, adesso poi definiremo anche che cosa siete, se è una religione, se è una filosofia, insomma, ci spiegherà tutto poi Giuseppe Caruso stata facendo, però secondo la vostra, il vostro pensiero, quindi questi Elohim non avrebbero creato solo l'uomo, come credono invece altri, insomma, ma tutte le forme di vita della Terra. Ma perché l'avrebbero fatto a questo punto? La domanda, il senso, diciamo, di questa operazione. C'è chi sostiene, penso a Mauro Biglino, che insomma è un altro traduttore, insomma, dell'Antico Testamento, che ha dato delle interpretazioni, almeno della parola Elohim, non così distante dalla vostra, e poi anche di tante altre parole ebraiche. E lui dice, beh, ci hanno creati perché gli serviva manovalanza, no? Gli serviva qualcuno che lavorasse per loro. Voi come la pensate su questo?
1: Tutto ciò che esiste sulla Terra, gli alberi, l'erba, gli animali, le piante, tutto ciò che esiste è una parte di infinito che è stato organizzato in materia vivente. E ciò che hanno fatto gli Elohim è andato all'infinito, la capacità di gioire di se stesso. E soprattutto l'uomo, noi siamo la coscienza dell'infinito, perché a noi hanno dato la capacità di prendere coscienza della nostra coscienza e di sentire l'infinito. Quello che hanno fatto è andato all'infinito la capacità di prendere coscienza di se stesso.
0: Ok, quindi questa è una visione molto elevata, molto anche filosofica. L'altra cosa che voglio fare, perché poi a me piace fare anche le interviste in modo sincero, schietto, senza girare intorno alle cose. Io sono sicuro, anche se io trovo tutto molto interessante e affascinante, che vi sia capitato di trovarvi di fronte magari qualcuno che rispetto a queste posizioni vi diceva: ma voi siete completamente matti, siete adesso ce n'è un messaggio, lo dico per questo, senza offesa, ma farei un TSO, ci scrive Franco, no? Ma adesso come si risponde in questi casi? Vi sarà successo, quindi sarete già vaccinati, insomma, su questo?
1: Sì, ma se consideriamo quasi tutte le religioni si aggrappano su qualcosa di mistico, un dio, un'anima. Noi siamo razionali e quindi quello che ci fa comprendere le parole di Rael è la scienza. La scienza che sempre più mette in evidenza che non esiste un Dio, non esiste un'anima, che siano stati creati scientificamente elevatori. Se guardiamo attualmente gli scienziati cominciano a essere capaci a sintetizzare delle cellule viventi da sostanze inerti, o si vuole terrestrizzare Marte, quindi stanno studiando come andare sul pianeta Marte, su come creare un terraforming dove vivere. Sì. Quindi diventa facile comprendere le parole di Rael, comprendere che tutto ciò che è facile da comprendere è probabile che sia la verità.
0: Ecco, voi citate Rael, giustamente. Rael chi è nella vostra visione esattamente? Cioè, è una sorta di profeta? Come lo definite?
1: Allora, gli Elohim hanno inviato sulla Terra circa 40 profeti e tutti avevano lo scopo di diminuire l'aggressività e si sono rivolti al livello di coscienza del momento in cui hanno vissuto sulla Terra. Se vediamo Mosè, cos'è, 4.000 anni fa, diceva occhio per occhio, dente per dente, se ti offendono restituisci l'offerta.
0: Sì, nell'Antico Testamento è pieno di, insomma.
1: Poi è arrivato Gesù dopo 2.000 anni e dice: porgi l'altra guancia, ama il prossimo tuo come te stesso. Se Gesù diceva questo è perché il livello sulla Terra di coscienza si era elevato. Sì. Adesso, dopo altri 2.000 anni, hanno inviato il loro ultimo messaggero, che è Rael. Rael dice: ama il tuo nemico come te stesso. Ama chi ti fa del male come te stesso. Il livello di coscienza dell'umanità è arrivato al punto che aspettavano gli Elohim, al punto che noi possiamo comprendere che alla base di tutto c'è l'amore.
0: Beh, comunque la si voglia pensare, è un messaggio, insomma, bello, un messaggio positivo. Poi ognuno, ragazzi, si fa la sua idea, però insomma, il movimento italiano, parla di questo, parla del fatto che dobbiamo raggiungere un livello di coscienza, amore, se vogliamo anche pace, che è un termine che voi usate molto spesso, che di questi tempi è davvero complicato, no? Pensare che ci sia un trend positivo, perché vediamo quello che ci succede intorno e viene solo da scoraggiarsi. Voi quindi non siete dell'idea, o forse sì, me lo direte ora, che questi extraterrestri interverrebbero nel caso in cui noi andassimo oltre? Sentivo, mi ricordo Red Ronnie che ne parlava di questo, che diceva: gli extraterrestri, se noi su, che ne so, l'Ucraina o la Palestina andiamo oltre, sono lì pronti a intervenire. Siete di questa idea oppure no?
1: Loro hanno creato la vita non solo sulla Terra, su numerosi pianeti, e sanno che l'umanità ha un processo, una crescita, e arriva al punto in cui le proprie conoscenze diventano molto grandi, e se non usano queste conoscenze con saggezza si autodistruggono, e questa è una legge universale. E non possono intervenire e fermare il nostro processo di crescita. Okay. Perché se loro ci danno delle conoscenze e le usiamo con la nostra, sì, non amore, mm-hmm, il nostro livello, le usiamo per distruggerci. Sì. Quindi attendono che l'umanità sia in grado di evolversi.
0: Ok, quindi c'è una supervisione, però è tutto abbastanza programmato, tra virgolette, insomma. Tutto...
1: Abbiamo il libero arbitrio.
0: Libero arbitrio, interessante anche questo. E poi voi avete indicato il 2035 come un anno comunque importante, no, per la storia dell'umanità. Cioè, secondo voi quello è l'anno in cui dovrebbe avvenire il ritorno, a questo punto, degli extraterrestri, di questi Elohim, sulla nostra Terra, sul nostro pianeta. Intanto vi chiedo perché proprio quella data e che cosa succederà, secondo voi, al momento del contatto.
1: Sì. Beh, loro hanno parlato del 2035 guardando il processo dell'umanità. Noi italiani stiamo diventando sempre di più, e sicuramente entro il 2035 saremo ancora di più. Quello che c'è bisogno per far arrivare questi uomini è che sulla Terra ci sia la pace, ci sia l'amore. Quando loro verranno ci daranno delle loro conoscenze, mm-hmm, e hanno bisogno della conoscenza persone che le usano a uno scopo pacifico. E anche questo, anzitutto che ci sia, non sono degli usurpatori, quindi che ci sia un grande numero di persone che vuole accoglierli. E poi che venga costruito un luogo per accoglierli, e poi soprattutto che sulla Terra si cominci a parlare veramente di pace. E entro il 2035 queste condizioni pensiamo, sì, che riusciamo a raggiungere, almeno speriamo.
0: Senti, vedevo l'altro giorno, scrollando Instagram, come facciamo un po' tutti, un comico che faceva notare come tutte le persone che hanno parlato di pace nel pianeta e che erano esposte sono finite malissimo, no? Gesù, Martin Luther King, Gandhi, so, tutte persone uccise alla fine, no? In un modo o nell'altro, John Lennon, per stare nella musica, insomma, che ha fatto degli inni alla pace, alla convivenza, eccetera. Quindi, insomma, mi pare che questa visione, diciamo, pacifista, usiamo un termine ombrello in cui entrano tante cose, non è che proprio se la passi bene, no? Di solito noi umani non reagiamo bene di fronte a chi parla di questo, è complicato.
1: Perché siamo fin da piccoli, le istituzioni, le religioni, la scuola, ci insegnano dei valori sull'amore che non hanno niente a che vedere con l'amore. Ama la patria, ti mettono un fucile in mano, ci vanno allo stradale. Ama un Dio, le crociate, sono state fatte tante di quelle guerre. E quindi quello che dovremmo fare è abbandonare tutte le tradizioni, le abitudini, e vivere l'istante presente senza farci assalire da queste istituzioni, ecco.
0: È complicato.
1: Per raggiungere un livello d'amore.
0: Continuiamo tra poco allora la nostra conversazione con Giuseppe Caruso, che è responsabile per il Piemonte, la Valle d'Aosta, il movimento raeliano italiano. Come vedete, insomma, Giuseppe è molto anche elastico rispetto alle domande, alle osservazioni che possono arrivare, quindi siamo in diretta, approfittatene su WhatsApp al 349-722-5831.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La luce del mattino è pulita, ordinata, con temperature ancora sopra la media. Qualche nube di passaggio attraversa il cielo, ma senza disturbare. Nel pomeriggio prevale il sereno, con un clima che scorre liscio, come una pagina senza correzioni. È una giornata che mantiene un'estate gentile, quasi discreta.

0: Siamo in diretta dall'Ideal Car Peugeot e siamo con il movimento raeliano italiano, in particolare il responsabile Piemonte Valle d'Aosta Giuseppe Caruso, accompagnato anche dal responsabile Liguria Gianluca Di Biasi, con i quali stiamo un po' riflettendo su le cose che il movimento dice, che ha detto anche qui ad Aosta in una conferenza a fine agosto, suscitando non poca curiosità. Dicevamo, ci sono stati tanti articoli di giornale, no, su quell'incontro. Avete notato una certa curiosità dei valdostani forse sull'argomento, giusto?
1: Io ho fatto molte conferenze in Piemonte e qui in Val d'Aosta ho trovato veramente persone incuriosite, soprattutto giovani, e mi ha fatto veramente piacere.
0: Sì.
1: A fine conferenza ho chiesto se c'erano delle domande e delle domande aperte, intelligenti. Mm-hmm. Mi ha fatto piacere fare questa conferenza da Aosta e poi un grande risultato anche coi media. Sono contento.
0: Potrebbe diventare una piccola enclave, diciamo, del movimento. Magari l'ambasciata si potrebbe costruire qua, non lo so, avete già pensato? Abbiamo fatto la stella di Pila, abbiamo l'osservatorio, abbiamo Skyway, facciamo anche l'ambasciata magari un po' in quota, no? Ecco, anche questo è interessante. Dove arriveranno? Un po' ovunque questi extraterrestri o ci sarà un luogo che voi conoscete?
1: Inizialmente hanno chiesto in Israele, perché lì è il posto dove
0: certo.
1: E sono stati costruiti dei tempi per accoglierli. E vedendo come vanno le cose in Israele, hanno detto qualsiasi posto va bene.
0: Sì, sì, certo.
1: E quindi,
0: questa fase magari, ecco,
1: sì,
0: non è proprio...
1: Magari sarebbe migliore farla a Gaza, queste povere persone che stanno soffrendo, dargli l'opportunità di essere nel centro del mondo, perché dove si costruirà questa ambasciata diventerà un luogo veramente eclatante, dove saranno costruiti dei laboratori,
0: sì.
1: Gli insegnamenti che ci daranno gli aerei saranno messi sul posto,
0: certo.
1: Quindi sarà un posto meraviglioso.
0: Assolutamente. Tra l'altro, ecco, adesso chiudiamo poi il discorso. In Valle d'Aosta abbiamo, diciamo, una tradizione anche di archeoastronomia molto interessante, con tutta la storia, i segni nelle rocce, di osservazione dei cieli. E abbiamo anche una certa qual storia di avvistamenti, no? C'è in particolare un ufologo con il quale noi ogni tanto abbiamo dialogato, che sta nella Bassa Valle, speriamo stia bene, lo salutiamo, Danilo, che insomma, ha fatto tutta una sorta di letteratura, un almanacco, no, di tutti gli avvistamenti. Voi a questi avvistamenti credete? Cioè, pensate che siano possibili oppure sono dei bagliori e in realtà questa civiltà è talmente distante per ora che non si fa vedere?
1: Secondo me la maggioranza di questi avvistamenti sono reali. D'altronde quello che stanno cercando di fare è di sensibilizzarci sulla loro presenza. Quindi i cerchi nel grano,
0: sì.
1: Questi avvistamenti, e poi se guardiamo l'antichità ci sono tantissime testimonianze, le piramidi, tantissime testimonianze di archeologia che neanche noi oggi riusciamo a comprendere con quale tecniche sono state fatte.
0: Sì.
1: E sicuramente loro hanno vissuto sulla Terra, sono venuti tante di quelle volte. E intendono tornarci.
0: Ok, però se ho capito bene, una cosa invece in cui non credete, ma non lo so, magari mi sono sbagliato, è l'esistenza di tante razze. Cioè, c'è chi pensa che ci siano i grigi, i nordici, i rettiliani, gli Anunnaki, tutti questi termini, insomma, vari, i draconiani. Voi pensate che ci sia questo oppure è un'unica civiltà?
1: Io penso che c'è un'infinità di esseri. Ci saranno esseri che somigliano a dei ragni o che ne so, a dei... qualsiasi cosa, perché l'universo è infinito, ci sono infinite coscienze, sicuramente c'è di tutto.
0: C'è di tutto.
1: Il fatto che dicevi, quello che pensiamo noi, il contatto, attualmente sono solo gli eloi che ci contattano, ci sono delle regole universali e solo loro ci contattano, per il semplice fatto che se ci contatta un'altra civiltà può
0: rovinare la cosa,
1: sì, rovinare la loro creazione, compromettere Attualmente sono solo loro che ci contattano.
0: Quindi assolutamente non credete che tra di noi esseri umani si nascondano in realtà degli alieni, come qualcuno invece per i rettili, i famosi rettiliani, no?
1: Questo no. Io, nel mio pensiero, sono delle fantasie.
0: Ah, beh, interessante. No, è interessante anche capire le distinzioni, no? Delle varie filosofie. Andando poi ancora su quello che invece credete, le vostre convinzioni, che nascono un po' dal racconto proprio, no, di Claude Forillon, non so se lo pronuncio bene.
1: Forillon, sì.
0: Esatto, Rael, che afferma di aver incontrato, di aver avuto questo incontro nel 73 con un Elohim, a questo punto immagino, no? Cioè, adesso, la domanda è questa: perché una persona esterna al movimento dovrebbe credere che questo sia qualcosa di più di una semplice testimonianza personale che può essere stata influenzata da una miriade di fattori individuali?
1: Certo, certo. Io un consiglio che do agli ascoltatori è di leggere i libri che ha scritto Rael. Basta andare sul sito www.rael.org e se può entrare in questo mondo fantastico. Rael ci dà la spiegazione di ciò che siamo noi, le domande che ci facciamo sempre, perché vivo, ci dà delle spiegazioni fantastiche che consiglio di andarsene a leggere. Mm-hmm. E poi la scienza piano piano sta confermando tutto ciò che lui ha detto, quindi perché crede in ciò che dice Rael? Semplicemente perché è razionale e si esprime in riguardo a ciò che sta accadendo. Non ci chiede di credere, non so, in un Dio, un'anima, nei misteri, nei
0: miracoli. C'è una base scientifica, mi pare, questo.
1: Sì, ci dà delle spiegazioni con base scientifica.
0: Poi l'ultima domanda un po' l'abbiamo già affrontata, no? La distinzione tra voi e una fede religiosa. Se c'è una distinzione tra voi e una fede religiosa.
1: Io penso che noi siamo una fede religiosa, come religere dal latino, religere, riunire. Il nostro scopo è di riunirci, di riunire tutti gli uomini della terra, di riunirci agli Elohim, ai nostri creatori. Quindi è una fede religiosa. E qual è la differenza? È semplicemente quello che dicevo prima, che non crediamo in un Dio, in un'anima, ma nella realtà. Tutto ciò che è facile da comprendere per noi è molto probabile che sia vero.
0: Sì, è vero. E l'ultimissima cosa, prima di lasciarvi anche ai vostri altri impegni eventuali, mi avete nominato un termine che è paradismo, che mi ha un po' incuriosito. Che cos'è questo paradismo? Fa parte un po' del vostro credo?
1: Ma magari, visto che c'è
0: con Gianluca, dai, sì, diciamo, ecco qua, perfetto, avvicinati con lo sgabello magari, ecco, perfetto, però se lo in piedi.
2: Ecco qui, ciao a tutti. Prego. Allora, paradismo. Sì, il paradismo è un termine che viene coniato da Rael 15 anni fa, che significa far entrare l'essere umano in un'era d'oro. E questo è possibile grazie all'automazione. Noi vediamo tutti i giorni, adesso soprattutto in questo periodo, che c'è la crescita dell'intelligenza artificiale, c'è la cibernetica, ha fatto salti in avanti enormi, ci sono dei robot già umanoidi che riescono a compiere molti lavori. E quindi tutta questa tecnologia dovrebbe essere messa al servizio dell'essere umano e non solo per far arricchire poche persone. Diciamo che queste tecnologie serviranno a liberare l'essere umano dalla schiavitù del lavoro, perché prenderanno il nostro posto. Tra 5, 7, 8 anni, non di più, tra intelligenza artificiale unita alla cibernetica, tutti i posti di lavoro umani, e dico proprio tutti, intendo non solo manuali ma anche intellettuali, saranno sostituiti da questa tecnologia. E uno giustamente si può chiedere, ma se lavorano solo i robot e ci saranno miliardi di disoccupati nel mondo, come faranno le persone ricche che producono questi prodotti e questi servizi, a chi li venderanno? E sarà una questione fisiologica, perché dovranno capire che dovranno il robot che prende il posto del lavoro, ruba il posto di lavoro all'essere umano, dovrà essere tassato come veniva tassato l'essere umano. E questi soldi, queste tasse, i governanti dovranno mettersi d'accordo ed erogarli come se fosse un reddito universale dignitoso, ovviamente, non di base, dignitoso, perché la gente ha diritto al proprio spazio e alla propria felicità. E quindi diciamo che il paradiso proietta, ha delle idee in cui proietta l'umanità nel futuro, in un prossimo futuro. E sarà una cosa fisiologica, a prescindere che i governanti non lo vogliono, perché sono...
0: Cioè succederà, in ogni caso...
2: Succederà, sì, perché come tutte le cose il progresso si può rallentare ma non si può fermare.
0: Siete molto ottimisti, poi in questi giorni in cui sono uscite alcune cose, sono alcune dichiarazioni di ex componenti di OpenAI che hanno detto: attenzione, dobbiamo fermarci un po' con la ricerca sull'intelligenza artificiale perché ci potrebbe sfuggire di mano in poco tempo, no? Addirittura con dei casi di iniziative autonome prese da alcune di queste AI che hanno spaventato gli stessi scienziati che se ne stanno occupando, e addirittura hanno detto: dobbiamo un po' rallentare adesso e pensare alla sicurezza, no? È stata rimandata la quotazione in borsa di un colosso di questo settore, quindi c'è grande preoccupazione, ma voi siete molto ottimisti, vi vedo anche proprio sorridenti, tranquilli, no? Su questo, sì.
1: La scienza usata con coscienza ci porta al benessere. E sicuramente l'intelligenza artificiale usata con coscienza fare in modo che sulla Terra ci sia il paradiso. Ed è logico che se non è usata con un livello di amore può portare alla distruzione. Ed è per questo, volevo finire dicendo questo, che non c'è da temere da qualsiasi civiltà che arriva dallo spazio, perché vuol dire che hanno dei livelli di conoscenza molto molto alti, sono capaci a spostarsi da una stessa stella all'altra, e se usano questa grande conoscenza senza coscienza si distruggono, e non c'è nessuna civiltà che si sposta nello spazio se non è una civiltà d'amore. Come sulla Terra, quando abbiamo conosciuto l'atomo, abbiamo costruito la bomba atomica, anziché usarlo come benessere per l'umanità. Quindi non c'è da temere da qualsiasi civiltà che arriva dallo spazio. E noi terrestri, se superiamo questo bivio che è scienza e coscienza, entreremo in un'era d'oro.
0: Molto bella questa cosa. Cioè, al progresso tecnologico deve necessariamente seguire e accompagnarsi un progresso della coscienza, della saggezza e dell'amore. Esatto, se no la tecnologia evidentemente viene utilizzata male, sì. E può arrivare anche a portare alla distruzione della stessa civiltà che l'ha inventata. Insomma, abbiamo avuto l'esempio dell'atomica, adesso con questa intelligenza artificiale vedremo cosa succederà. Ci auguriamo, insomma, che abbiate ragione, ecco, almeno su questo siamo tutti assolutamente d'accordo. L'ultima domanda invece è musicale, perché noi siamo una radio alla fine, no? Io non ve l'ho detto prima, lo dico un po' adesso a bruciapelo. Voi siete ascoltatori di musica, avete dei generi che preferite, dei cantanti preferiti? Solo per chiudere con una curiosità.
1: Beh, io sono rimasto ai Pink Floyd, li ascolto ancora.
0: Gianluca, invece hai qualche preferenza particolare?
2: Ma io non ho preferenze particolari, l'importante è che mi deve piacere, devo ascoltare la canzone.
0: È questo, diciamo, sì, direi. Sì, sì, sì. Cioè, allora io vi propongo tre canzoni di Pink Floyd, scegliete tra Another Brick in the Wall, la seconda parte, Money o Run Like Hell. Scegliete una delle tre, insomma, se avete... Prego,
1: The Wall,
0: ok. E allora chiudiamo così, ringraziando e salutando a questo punto Giuseppe Caruso, che è stato con noi, responsabile Piemonte Valle d'Aosta per il Movimento Aureliano Italiano, e anche Gianluca Di Biasi, responsabile per la Liguria. Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
4: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
3: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Punsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Beh dai, un momento di confronto con una visione un po' così, sui generis, un po' per qualcuno magari eccentrica, per altri no. Io la cosa che ho apprezzato della conversazione col movimento aureliano italiano sono comunque le intenzioni, cioè poi al di là di come vengono manifestate, c'è chi ci ha scritto in chat le ritiene un po' bizzarre, c'è chi è più incuriosito, le intenzioni quantomeno sono positive, insomma, sono di aumentare il livello di amore, di pace, insomma, direi tutte cose sulle quali non possiamo che essere d'accordo. Ma attenzione, adesso dobbiamo andare sulla musica, siamo un po' alla fine, dobbiamo vedere quali sono le proposte che ci avete mandato per il disco libero di oggi. La prima è questa. naturalmente i Simple Minds. Questo era Alive and Kicking, disco da, direi metà anni 80 esattamente, sì, 85. La seconda invece un po' più avanti nel tempo, Justin Timberlake con Rock Your Body. Avete quindi queste due opzioni: uno, Simple Minds con Alive and Kicking; due, invece, Justin Timberlake con Rock Your Body. Votate al 349 722 5831.

Damiano David erano, anzi stavo per dire i Maneskin, in realtà era da solo lui, quindi in questo caso solo lui, con Next Summer. E adesso andiamo a scoprire qual è la canzone delle due che ha vinto in questo piccolo ballottaggio del disco libero di oggi, in cui si sfidavano anche due decadi diverse, gli anni 80 e gli anni 2000, come spesso succede, perché è abbastanza una cosa che si ripete, trovo un pattern. Hanno vinto gli anni 80, quindi andiamo all'85 dall'album Glittering Prize, Simple Minds con Alive and Kicking.

0: bella, molto bella, molto bella. Carica, presa bene, tutti, insomma, tutte le qualità del mondo. Questa Live and Kicking di Simple Minds 1985, che era il disco libero con il quale noi oggi ci salutiamo. Ci ritroviamo lunedì dalle 9 in poi, sempre su Top Italia Radio, con la diretta consueta e un sacco di ospiti. La prossima settimana avremo veramente tante cose interessanti di cui parlare e con persone interessanti soprattutto con cui confrontarci. Rimanete sempre aggiornati seguendoci anche sui nostri profili social, in particolare Instagram e Facebook. Ci trovate e ritrovate anche per esempio l'intervista di oggi e di tutti i giorni su Spotify cercando Top Italia Radio le interviste, proprio facilissimo. Per oggi da Riccardo è tutto, vi auguro un ottimo weekend, ciao!
1: Sono le 12 in punto! Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
2: Paura Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
3: A Tersigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A fare la scoperta, pochi giorni dall'inizio delle lezioni, è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
3: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
2: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Ora parliamo di frutta dimenticata, un patrimonio agricolo che torna a far parlare di sé: la mela rosa dei sibillini, le giuggiole, gli azzeruoli, i corbezzoli, le pere volpine e le nespole germaniche stanno vivendo una nuova stagione di interesse. Per anni escluse dalla grande distribuzione, oggi queste varietà antiche vengono recuperate da agricoltori e associazioni perché custodiscono biodiversità, tradizioni e sapori unici. La loro riscoperta valorizza i territori e mantiene vive tecniche e ricette della nostra storia contadina. Una rinascita che profuma di autenticità e futuro.
1: Ora parliamo di intelligenza artificiale, una rivoluzione che sta cambiando il modo di progettare e innovare nelle aziende. Secondo Ivan Tallarico, CEO di Designec, il vero vantaggio non sarà usare più IA, ma saperla governare. Le piccole e medie imprese italiane possono rafforzare il Made in Italy riducendo tempi e costi, mentre resta aperta la sfida della sostenibilità tra data center e consumi. Designec accompagna imprese e istituzioni verso un'innovazione responsabile e competitiva.
0: Passiamo ad un altro argomento e parliamo di Città Spugna, un nuovo modello urbano pensato per assorbire e trattenere l'acqua piovana. In Italia, dove piogge intense e allagamenti sono sempre più frequenti, questo approccio usa verde, suoli permeabili e bacini di raccolta per ridurre i rischi e migliorare il microclima. Non è una soluzione miracolosa, ma una strategia concreta per rendere le città più sicure e resilienti di fronte agli eventi meteo estremi.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: speciali.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: 2 biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
2: Super Trailers.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Super Trailers.
11: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
2: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
3: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: Infortunio sul lavoro ad Altavilla Vicentina, in un centro commerciale dove il cestello di una piccola gru è precipitato facendo cadere a terra da un'altezza di 5 metri due operai, uno di 55 anni e l'altro di 47. I due sono ricoverati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
3: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
2: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
4: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene e poi i gol sono stati fatti anche belli.
2: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica ai metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica ai metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Camminare fa bene e lo sappiamo, ma c'è un modo molto semplice per rendere una normale passeggiata più intensa, più efficace e più allenante, senza mettersi a correre. Si chiama racking e consiste nel camminare portando un peso sulle spalle, di solito in uno zaino. È una pratica nata in ambito militare dove marciare con equipaggiamento pesante è parte dell'addestramento, ma oggi è diventata una tendenza fitness molto popolare perché è accessibile, economica e non richiede attrezzi complicati. Basta uno zaino ben regolato, un peso moderato e un percorso adatto. Aumenta l'intensità dello sforzo, coinvolge gambe, glutei, schiena e addome e permette di bruciare più energia rispetto ad una semplice camminata. Aggiungere peso durante la camminata, infatti, può aumentare lo stimolo su muscoli, ossa, cuore e polmoni. Ma la progressione deve essere graduale perché carichi eccessivi o postura scorretta possono aumentare il rischio di dolori e infortuni. Rispetto alla camminata normale, il corpo deve lavorare di più per sostenere il peso, mantenere l'equilibrio e stabilizzare il busto. Per questo viene spesso definito un allenamento ibrido. I benefici più citati sono maggiore consumo energetico rispetto alla camminata normale, miglioramento della resistenza cardiovascolare, rinforzo di gambe, glutei e muscoli posturali, possibile stimolo positivo per la salute ossea grazie al carico, allenamento mentale perché insegna a gestire fatica e ritmo, ma attenzione, perché più peso non significa maggiore beneficio. Funziona bene quando il carico è progressivo e sostenibile. Naturalmente non è una pratica adatta a tutti. Chi ha problemi a schiena, ginocchia, anche piedi, cuore o pressione dovrebbe chiedere consiglio al medico o a un professionista prima di aggiungere carichi alla camminata. Può essere adatto invece soprattutto a chi cammina già con regolarità e vuole rendere l'attività più efficace. All'inizio è meglio fare sessioni brevi su un percorso pianeggiante con un ritmo controllato. L'obiettivo non è arrivare distrutti, ma abituare il corpo al nuovo stimolo. Per quanto riguarda la frequenza, la prima settimana vanno bene due camminate da 20 minuti, la seconda sempre due volte per 25-30 minuti, mentre la terza settimana possiamo arrivare a 30-40 minuti. Il racking si può praticare quasi ovunque, ma all'inizio è meglio scegliere percorsi semplici come andare al parco, sulla pista ciclabile o pedonale, lungo una strada sterrata regolare o sul lungomare. Ma anche un sentiero facile o un percorso collinare leggero andranno bene dopo qualche settimana. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Paulo Coelho. Se non ti fermano mentre ti allontani, allora continua a camminare. Guarda avanti senza voltarti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
2: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15, 7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca alla Supercoppa europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime due vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 km. Riflettori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemman Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra, a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar vicino agli Hezbollah.
1: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
2: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Si fa strada un nuovo modo di abitare. Le tiny house stanno conquistando anche l'Italia. Queste mini case tra 10 e 40 metri quadrati, fisse o su ruote, puntano su sostenibilità, costi ridotti e tecnologie off-grid. Sempre più italiani scelgono spazi piccoli ma altamente funzionali, con arredi polivalenti e impianti autonomi. Servono però permessi specifici per installarle. Un trend che ridefinisce l'idea di casa.
2: Dal mondo della formazione arriva un segnale di cooperazione internazionale. Il ministro Valditara è in Argentina per promuovere il modello italiano 4+2 e gli Itz Academy. La missione, insieme a Confindustria, punta a rafforzare il legame tra scuola e imprese e creare nuove opportunità per i giovani. Incontri con il presidente Milei e il governo argentino confermano l'interesse per l'istruzione tecnico-professionale. Firmato anche un protocollo per diffondere la cultura d'impresa già dalle scuole medie.
1: Il fine settimana valdostano si colora di tradizione. Il forte di Bard ospita Le Sien d'Antan, la festa dei giochi alpini. Sabato 19 e domenica 20 settembre, tra tornei, laboratori e antichi passatempi, grandi e piccoli potranno riscoprire ruota, petanque, mourra e i giochi in legno della tradizione, rassegna di culture che celebra il patrimonio ludico delle comunità alpine.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Day. Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Olio e spezie, dimenticate!
4: AI per la dispensa.

0: di spezie fossili e far diventare i vostri piatti degni di uno chef stellato.
1: Sono pillole di AI.
2: La storia è questa. Apriamo i cassetti della cucina e facciamo scoperte archeologiche da far impallidire Indiana Jones.
0: Ma davvero? Tiri fuori una boccetta di cumino o di curcuma comprato nel 2018 per fare una singola ricetta etnica e mai più aperta.
2: Ecco, ormai non è più una spezia. È un reperto storico privo di qualsiasi odore. Al massimo polvere di legno decorativa.
0: Per non parlare delle bottiglie di olio extravergine pregiato tenute sul ripiano per le occasioni speciali, lasciate al caldo alla luce finché non sanno di cartone bagnato.
2: Risultato? Centinaia di euro di condimenti di alta qualità letteralmente buttati nella spazzatura. Ma prima di fare piazza pulita dei vostri barattoli lasciando la cucina spoglia come un deserto,
0: l'intelligenza artificiale diventa il nostro sommelier e magazziniere di fiducia.
2: Ecco, la prima applicazione fondamentale per evitare disastri e sprechi si chiama Pantry Check AI.
0: Inquadrate i codici a barre, ho scattato una foto alla bottiglia di olio, agli aceti, alle confezioni di spezie appena rientrate dalla spesa.
2: L'AI non vi dice solo la data stampata sulla confezione, ma vi calcola il tempo di vita reale del prodotto una volta aperto.
0: Vi avvisa, ad esempio: attenzione, quell'olio extravergine va consumato entro 2 mesi e spostalo subito lontano dai fornelli perché il calore lo sta rovinando.
2: Un vero e proprio consulente di conservazione che vi salvaguarda la materia prima che perda aroma e diventi inutilizzabile. E se avete la rastrelliera piena di condimenti strani e non avete la minima idea di come abbinarli per non farli scadere?
0: Lì sfoderiamo la combinazione perfetta con Chef GPT o Supercook.
2: Ecco, aprite l'app, spuntate tutte le spezie, le erbe, gli oli dimenticati nel fondo del cassetto, aggiungendo quello che avete in frigo.
0: E l'intelligenza artificiale vi elabora un menù su misura basato sulle cucine di tutto il mondo.
2: Vi dice esattamente come combinare quel cardamomo che non ho idea nemmeno di che cosa sia, e quel coriandolo rimasti isolati per fare un curry pazzesco, o una marinatura esotica per la cena di stasera.
0: Trasformate gli avanzi di dispensa in piatti gourmet sensazionali, consumate tutto prima che scade e non sprecate più un solo centesimo.
2: Quindi usare l'intelligenza artificiale in cucina vi aiuta a valorizzare quello che già avete in casa, senza dover correre ogni volta al supermercato a comprare qualcosa che non ricorderete che cos'è.
0: Perché il vero segreto di un grande piatto risiede nei dettagli e nei condimenti giusti.
2: E ora sapete cosa fare con quelle spezie per questo weekend. Noi ci sentiamo la settimana

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
2: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
3: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
2: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
3: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
2: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Ci siamo, buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:08 minuti di questo venerdì 18 settembre 2026. Partiamo con l'ultima puntata della settimana. Saremo insieme, come sapete, fino alle 18. Dalle 15 alle 18 c'è Break On, dal lunedì al venerdì, e piano piano ci avviciniamo anche alla chiusura

che cosa fare, o meglio, ogni tanto esce questo sole che non si sa se sia sole, e purtroppo ci stiamo avvicinando, purtroppo per fortuna, perché poi è stata un'estate molto calda, è stata un'estate inutile ritornare a parlare di quello, però le riflessioni ci riportano comunque questo tipo di scenario. È l'estate più calda dal 2020, dal 2003 non avevamo più avuto un'estate così torrida. Adesso ci stiamo addentrando in una nuova stagione, dobbiamo abituarci ad un cielo sempre più spento. 349 725 831, come state provvedendo a tutto questo? Per esempio, Cesare Cremonini sta recuperando Cashmere Cashmere.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Paola Iezzi, quindi stanno tenendo le selezioni di X Factor 2026 sempre alla conduzione Giorgia. 15:21 minuti, venerdì 18 settembre 2026, e da X Factor vogliamo nel cuore di Manhattan, perché nelle ultime ore ci sono delle pagnotte, quindi pane, parliamo proprio di pane, che sono state vendute ad un prezzo pari a $60. Voi direte: ma cosa hanno di speciale queste pagnotte? Sono davvero buone, e soprattutto si tratta di pane di segale. C'è una coda assurda, colui che lo produce si chiama Martin Aurer, un panificatore

Thursday, scusate. Siamo volati a Manhattan e molte persone stanno facendo la fila per acquistare un chilo di mezzo pane di segale. C'è chi spende $60 per lo produce Martin Haurer, un panificatore austriaco di una famiglia che fa il pane da generazioni. Questo pane è diventato a New York un vero e proprio status symbol, quindi chi non acquista questo pane alla fine non ha tutta questa importanza. Il panificio non è proprio il classico panificio sotto casa, è un negozio. Si tratta di questo pane, come ho detto prima, contenente segale, e la pagnotta è molto grande, piatta e ha una crosta scura, e la mollica è umida e compatta. Il gusto è malt alto, leggermente acidulo.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

la neonata della figlia di Lady Gaga e Polaski. Finalmente, dopo giorni di rumors, giorni di indiscrezioni, finalmente abbiamo trovato il nome. All'anagrafe si chiama Rose Bean Polaski ed è venuta alla luce lo scorso 9 giugno a Los Angeles tramite maternità surrogata. Sebbene la coppia non abbia voluto commentare le motivazioni dietro questa scelta, la pop star ha in passato condiviso le proprie sfide legate alla fibromialgia, una patologia cronica caratterizzata da dolore e affaticamento con cui convive da anni, gestita con attenzione anche nel corso del tempo. Quindi finalmente abbiamo tutte le informazioni, i pezzi del puzzle coincidono e possiamo vivere più serenamente. Ecco, dopo questa notizia, congratulazioni ancora a Lady Gaga. E a proposito di bambini, i One Republic cantano Kids.

Kids, e stavo leggendo questo articolo. L'emozione della nostalgia ci può fare stare sia bene che male. Siete d'accordo con questo titoletto? 349-7225-831. A breve affronteremo questa tematica. Prima però c'è Jean con Running Wild.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica ai metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

emozione della nostalgia ci fa stare sia bene che male. Quindi cerchiamo un attimo di entrare più all'interno di questa tematica. Quindi spesso la nostalgia coincide con l'inizio del mese di settembre, fra una settimana, fra pochi giorni sarà l'autunno, quindi cadono le foglie, il clima si fa più

0: parte integranti della nostra quotidianità. E in psicologia dovete sapere che la nostalgia è definita come un'emozione bittersweet, quindi agrodolce, fa sperimentare sia sensazioni piacevoli ma al tempo stesso risveglia in noi un po' di tristezza, e come ci dice Alessandro Amoroso, si mette male.
1: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire.

voce è quella di Alessandra Amoroso con Si mette male. Sì, si mette male perché stiamo affrontando l'emozione della nostalgia e secondo vari studi

0: rumori delle conversazioni o anche il cibo. Nostalgia non è però, come ci spiegano gli esperti, sinonimo di memoria, solo il ricordo autobiografico fa provare nostalgia, è come se fosse un po' una vecchia fotografia, infatti uno scatto fotografico, quindi sono tante le storie che magari ci riconducono a quella sensazione, a quell'emozione, sono tanti momenti della nostra vita. E con l'arrivo della nuova stagione, soprattutto quella autunnale, perché magari poi in inverno non succede, ma con l'inizio di un nuovo percorso che coincide con settembre, poi i ricordi riaffiorano sempre di più. E li salutiamo. Hello Adele.
1: Hello

0: sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
1: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
2: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
1: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. E quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
2: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
1: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

La seconda ora di Break On, sono le 16:06 di questo venerdì 18 settembre 2026. Come sempre spazio i vostri messaggi al 349-7225-831. Questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, potete skippare da una radio all'altra. E poi c'è il sito www.topitaliaradio.it e poi sempre super aggiornati i nostri contatti social.

interagire, potete messaggiare, potete fare un po' di tutto, e poi c'è anche il link che rimanda al sito tramite il quale potete ascoltarci. Ma la soluzione migliore, come sempre, è scaricare l'applicazione, così potete accendere la radio che preferite. Seconda ora, come sempre, ricca di novità, e c'è la buona musica a tenerci compagnia. C'è Herman Mehta con Il Campione.

venti in ogni direzione, ci canta così Ermal Meta con il campione. 16 e quasi 11 minuti, proprio adesso, venerdì 18 settembre 2026. A breve parleremo dell'ultimo singolo pubblicato da Ultimo. Scusate un po' la ripetizione, il gioco di parole, ma come sapete ogni venerdì c'è la pubblicazione dei diversi singoli, dei diversi progetti musicali, e Ultimo ha fatto questo nuovo brano che tra l'altro l'ha definito il brano più importante della sua vita. Quindi a breve parleremo proprio di questo. Prima però ci sono Ed Sheeran ed Eminem con River.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

e 20 minuti, venerdì 18 settembre 2026. Adesso parliamo di questa canzone che è stata definita da ultimo come la più importante della sua vita. È pubblicata proprio oggi, perché come sapete venerdì è il giorno dedicato alle pubblicazioni musicali, e parliamo anche di questa canzone. Il titolo è Tutto sì, perché è un anno fortunato per il cantante dopo il grande concerto che c'è stato a Tor Vergata, e pensate, uscita da poche ore, è stata subito apprezzata da parte dei fan, e questo non avevamo dubbi, e anche il video è volato subito tra le tendenze di YouTube. Quindi se mai dopo la trasmissione, dopo le 18, doveste aprire YouTube, vi appare tra le tendenze del giorno, tra gli ultimi singoli pubblicati, il videoclip Tutto, che riporta proprio al live di Tor Vergata. Quindi noi attendiamo questo tanto altro, e poi la notte del 4 luglio 2026 sarà anche al cinema dal 22 al 30 settembre.

diversi chatbot vengono utilizzati dalla maggior parte degli studenti per fare delle ricerche, li fanno fare anche i compiti, e questo spaventa un po' il Ministero dell'Istruzione e soprattutto le insegnanti. Secondo l'Osservatorio Giovane Lavoro, solo il 18% degli studenti non usa i chatbot AI, gli altri li usano nel quotidiano e c'è chi li ha integrati, e il 37% li usa regolarmente

matematica e tanto tanto altro. Quindi a questo punto io non chiedo all'intelligenza artificiale, chiedo agli studenti: quanto utilizzate ChatGPT? 349 7225 831.

0: va bene, quello ci sta. Però circa, stando a quest'ultima, questo report dell'osservatorio Giovani Lavoro, circa il 37% degli studenti si affida a ChatGPT per fare queste ricerche, e non va assolutamente bene. 349 7225 831, ditemi la vostra: quanto utilizzate questi software e soprattutto in quale materia, per fare cosa? Ecco, soprattutto magari c'è chi lo utilizza solo per fare i riassunti o magari solo per quella specifica materia.
1: Music Box.
2: Jenny, dove sei?
3: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
2: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
3: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
2: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
3: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
4: CIDAC!
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Titola proprio così, She's on my mind, JP Cooper, 16:37 minuti. E adesso parliamo di una coppia insolita che si è trovata in tribuna durante l'ultimo match di football americano. E magari, anche se non avete visto le stories, le diverse foto, secondo me sapete già di chi sto parlando, ovvero Taylor Swift e Tom Cruise. Sono stati paparazzati insieme, la cantante era lì come la tradizione ormai per seguire il marito. Travis Kelce invece, Tom Cruise, troviamo insieme a lei un grande amico e soprattutto un grande attore. Quindi sono stati fotografati, adesso devo capire se l'invito è stato fatto da Taylor Swift oppure si sono trovati lì per caso. Comunque ci sono queste foto che stanno facendo il giro del web, questi scatti sono stati apprezzati da parte dei fan. Ecco, erano in tribuna, scherzavano, ridevano insieme,

0: cuore di molte fan. Il 16 ottobre tornerà al cinema come interprete produttore del biopic Crack Time, progetto incentrato sull'ossessione per l'audience televisiva, ma non stiamo qui per parlare della sua carriera, siamo qui per parlare un po' della sua vita privata. È diventato papà, ha avuto la figlia dalla compagna Suki Waterhouse, ha segnato un vero e proprio cambiamento nella sua routine quotidiana. Infatti lui ha detto: esco molto meno la sera, vado a letto presto e per questo riesco ad avere più tempo, e dopo aver avuto mia figlia ho sentito un'energia completamente diversa che non avevo mai provato prima. Forse il cambiamento è stato questo, più me del compimento dei 40 anni. È tutto bellissimo, le esperienze di vita nutrono anche la recitazione.
1: Hi everybody, this is Måneskin.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza. In campo questa sera alle 20.45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia, noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20.45 di domani con Venezia-Lazio, la domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women Cup, in campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21.05 a Torino. Il basket dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana, con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup, con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente per 2 giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le 2 finali, quella per il 3° e 4° posto tra le 2 semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.

16:52 minuti, ora parliamo di Kim Kardashian, che nelle ultime ore è stata avvolta dall'emozione della nostalgia. Ne parlavamo prima, ha sorpreso i suoi milioni di followers pubblicando una serie di immagini scattate a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000. L'imprenditrice ha voluto forse celebrare questi ritratti con questa forma un po' di nostalgia, con la frase "ai vecchi tempi", con tanti puntini. È un po' il, possiamo definirlo così,

E a proposito di confronti generazionali, questa canzone del 2016, Neck, insieme a J-Ax con Freud, si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On. Rimanete lì, ce ne sarà un'altra. I Wish, adesso c'è questa canzone, poi su.

0: sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
0: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
2: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
0: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine, che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
2: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
0: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Giannantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
2: Ed è tutto, a più tardi.

terza ora di Break On, siamo giunti anche quasi al termine di questa settimana, l'ultima ora, 17:08 minuti, venerdì 18 settembre 2026. Raccontatemi un po' se avete anche voi dei momenti nostalgici, ritratti nostalgici, magari nel frattempo siete andate a recuperare il vostro album o magari siete andate a scrollare la vostra galleria come ha fatto Kim Kardashian, perché ha postato questa foto datata anni 2000, e quindi credo proprio che forse settimana prossima, metà di settimana prossima, parleremo di questo trend del Millennium Bug. 349 7225 831, fatemi sapere se avete fatto queste azioni, questo è il numero che dovete salvare sul vostro telefono, Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, perché adesso c'è Fedez, ci riporta a Sanremo 2025 con la sua con il suo batti.

aumenta sempre più il battito, come ci canta Fedez. Sono le 17:12 minuti, venerdì 18 settembre 2026 e state ascoltando Break On. A breve parleremo di Nicole Kidman, perché ha svelato sui social che ama follemente Ibiza e in particolar modo ama le serate, quindi ama quelle serate techno, ama quelle serate in cui si balla, però ha un metodo per non essere riconosciuta. Quindi rimanete lì perché vi do degli indizi. Prima però c'è Betta Lemme con la sua Bambola, si torna indietro al 2017.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

come vi stavo dicendo, adesso parliamo di Nicole Kidman. Va a ballare a Ibiza, ma in incognito, ovvero mette una parrucca scura, occhiali da sole e via in pista. Ha raccontato il suo metodo per godersi club di Ibiza senza trasformare ogni serata in una continua richiesta di selfie. L'attrice non ha mai nascosto la sua passione per la techno e soprattutto per il mondo dei clubbing. Quando è sull'isola, una delle sue serate ideali prevede cena verso le 22:30 e ingresso nel club intorno all'una. Quindi non se mai dovesse andare a Ibiza e non so, in quei contesti lì dovesse vedere una parrucca scura, sappiate che potrebbe essere Nicole Kidman. Vi è mai successo? 349-7225-831. Ora c'è David Guetta insieme a Sia con Flames.

grande successo dei The Colors, a me piacciono i Rolling Stones. 17:27 minuti, state ascoltando Break On e noi stavamo parlando di Nicole Kidman, che quando si reca a Ibiza si trasforma in un'altra persona, indossando una parrucca scura, occhiali da sole e poi su via in pista. Lei ama le serate techno

quello che è i vari tabloid. Noi sappiamo che lei si trasforma indossando, rivestendo i panni di questa danzatrice con gli occhiali da sole, perché poi altrimenti se...

coreografo, vorrebbero le foto, e lei dice no, a me piace ballare, a me piace Ibiza, quindi ho trovato questo metodo alternativo e mi camuffo tra la folla. Complimenti a Nicole Kidman, un altro personaggio, tanto lei è molto brava a rivestire i panni degli altri. The Weeknd.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

7 e 39 minuti, state ascoltando Break On in questo venerdì 18 settembre 2026. Ora bisogna festeggiare un compleanno davvero importante. Crystal non è una semplice scimmia, ma è diventata nel corso del tempo una star di Hollywood. A 32 anni ha già costruito una carriera lunga, quasi 3 decenni, con oltre 30 ruoli tra cinema e televisione. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, debuttando nel 1997 con George, Re della Giungla. La fama è arrivata soprattutto poi quando c'è stato il film Una notte al museo, dove interpreta Dexter, la dispettosa scimmia protagonista di alcune delle scene più iconiche del film con Ben Stiller. Crystal è tornata anche nel sequel, quindi il secondo capitolo dedicato a questo film. Avete mai visto questo film? 349 722 5831.

Stiamo parlando di Crystal, non una semplice scimmia, ma una star di Hollywood che in questi giorni ha compiuto 32 anni. Ora c'è Annalisa con Euphoria.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

direttamente dal 2016 Bruno Mars insieme a David Guetta, Versace on the floor, 17:51 minuti. Ora parliamo di Gue, è tornato nei palazzetti nel 2027, anzi tornerà nei palazzetti nel

6 appuntamenti, con la partenza segnata per il 1 gennaio a Jesolo al Palazzo del Turismo. Un ritorno sul palco che arriva dopo un 2026 dedicato a nuovi progetti musicali, tra cui il lancio della sua etichetta Oyster Music, con cui uscirà il prossimo album. Quindi sappiamo, ritornerà al pubblico e inoltre c'è questo album nel 2027. Attendiamo, voi nel frattempo guardate il suo profilo social, perché sicuramente offrirà tantissime occasioni.

Benji Fede insieme a Shari con Sale. 17:55 minuti, siamo giunti al termine di queste tre ore di Breakone, al termine anche della settimana. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo lunedì. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce rare dalle 15 alle 18, stessa voce. Io sono Chiara, vi auguro di trascorrere un fantastico weekend. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a lunedì.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
2: Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un'insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle a Roma. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il 13enne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.
3: Sono stati rinviati a giudizio i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei 2 professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I 2 medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
2: Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo, 2 automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
3: Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre quando si passerà alle accise mobili. Stop inoltre per il 2020 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento è finanziato in totale per 2,362 miliardi di euro.
2: Il calcio, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, oggi Roberto Mancini ufficializzerà la lista della squadra con cui l'Italia affronterà le prime 4 partite di Nations League contro Belgio, Francia e 2 volte Turchia. Ancora qualche dubbio e diverse novità, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Io sono Manuel Giancale e in questo venerdì cominceremo subito da un tesoro che è stato trovato da degli operai mentre stavano lavorando.

0: Si dice che chi trovi un amico trovi un tesoro. In questo caso amici non ne volevano evidentemente, hanno trovato però il tesoro. Andiamo in Belgio, ci sono degli operai che stavano lavorando in una cantina e hanno rotto un muro, spaccato delle cose, perché era giusto così, ci mancherebbe, e hanno scoperto dentro un tesoro d'oro, ma per davvero. Nelle mura c'erano dei lingotti, delle monete, che subito hanno pensato, vabbè, saranno qualche monetina caduta chissà dove, chissà come, c'è 9 milioni di euro in oro, nascosto tutto all'interno delle pareti della cantina, e tutto l'oro è stato trasferito in un luogo sicuro dalle forze dell'ordine, perché loro hanno fatto le cose per bene, nel senso hanno chiamato le forze dell'ordine, hanno detto guardate abbiamo trovato questo, questo e quest'altro. Oh, adesso questo oro si attende il legittimo proprietario, che ha 5 anni per rivendicare questo tesoro. Poi, se nel caso nessuno si facesse avanti, beh, almeno verrà suddiviso tra chi lo ha trovato e il proprietario del terreno o dell'immobile. Queste sono le leggi del Belgio sui ritrovamenti di oro del genere, che comunque dividiamoci pure questi 9 milioni di euro in oro, che non sono per niente male.
1: One hour. One hour.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.

Abbiamo cominciato il nostro pre-weekend con il ritrovamento di un tesoro da 9 milioni di euro. Degli operai hanno trovato dentro a dei muri, mentre stavano facendo dei lavori, questo oro da 9 milioni di euro di valore, una cifra veramente molto alta. Ma perché dentro ai muri di casa mia non ho mai trovato niente? One hour.

0: Tra poco i nostri due geni di oggi sono due piloti che mentre stavano pilotando hanno fatto una roba che proprio cioè mani nei capelli, direi. Tra poco scopriremo che cosa hanno fatto.
1: 3, 2, 1, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ora parliamo di frutta dimenticata, un patrimonio agricolo che torna a far parlare di sé. La mela rosa dei sibillini, le giuggiole, gli azzeruoli, i corbezzoli, le pere volpine e le nespole germaniche stanno vivendo una nuova stagione di interesse. Per anni escluse dalla grande distribuzione, oggi queste varietà antiche vengono recuperate da agricoltori e associazioni perché custodiscono biodiversità, tradizioni e sapori unici. La loro riscoperta valorizza i territori e mantiene vive tecniche e ricette della nostra storia contadina. Una rinascita che profuma di autenticità e futuro.
3: Ora parliamo di intelligenza artificiale, una rivoluzione che sta cambiando il modo di progettare e innovare nelle aziende. Secondo Ivan Tallarico, CEO di Designec, il vero vantaggio non sarà usare più IA, ma saperla governare. Le piccole e medie imprese italiane possono rafforzare il Made in Italy riducendo tempi e costi, mentre resta aperta la sfida della sostenibilità tra data center e consumi. Designec accompagna imprese e istituzioni verso un'innovazione responsabile e competitiva.
2: Passiamo ad un altro argomento e parliamo di Città Spugna, un nuovo modello urbano pensato per assorbire e trattenere l'acqua piovana. In Italia, dove piogge intense e allagamenti sono sempre più frequenti, questo approccio usa verde, suoli permeabili e bacini di raccolta per ridurre i rischi e migliorare il microclima. Non è una soluzione miracolosa, ma una strategia concreta per rendere le città più sicure e resilienti di fronte agli eventi meteo estremi.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
5: She take my money. Well, I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Molti di noi quest'estate hanno preso l'aereo per andare in vacanza, per raggiungere la nostra meta preferita, quella che dovevamo visitare. Cioè, meno male che insomma ci sono questi aerei per raggiungere posti dall'altra parte del mondo in poche ore alla fine dei conti. Poi ovviamente dipende da tutta una serie di cose. E questi aerei, anzi i piloti degli aerei, fanno orari veramente pazzeschi, lunghissimi. Capita magari che dei piloti si addormentino, ma è tutto corretto, immagino. Cioè, ci sono delle regole sotto questo punto di vista. Magari un pilota dorme, l'altro sta sveglio, insomma, cose del genere. In Indonesia ci sono stati due piloti, che sono diventati i nostri geni di oggi, tra l'altro, due piloti che si sono addormentati. Hanno fatto una mezz'oretta di pennichella, si sentiva evidentemente nel microfono e nelle cuffie della torre di controllo il russare di questi due piloti. Comunque, a bordo c'erano 159 persone e l'aereo è riuscito a viaggiare in modo stabile grazie soltanto al pilota automatico. E poi a un certo punto, dopo mezz'ora, si sono svegliati, e si sono svegliati con le urla nelle orecchie evidentemente della torre di controllo, che gli diceva: oh, ma state andando da un'altra parte. Cioè, in mezz'ora infatti l'aereo aveva insomma sbagliato rotta, ok, anche perché nessuno ha corretto evidentemente quello che c'era da correggere. Si erano addormentati. Torre di controllo, abbiamo fatto un sonnellino, che dobbiamo fare?
1: 3, 2, 1, power.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: pochi istanti e riusciremo a salvare le nostre auto dalla grandine grazie ad un'applicazione. Ne parliamo tra poco.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Jenny, dove sei?
3: Alla CIDAC. Sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
2: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
3: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
2: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
3: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
4: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Super Trailers.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Litigata!
11: Al cinema dal 2 settembre.
5: Super Trailers.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai.
15: A settembre.
14: Siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

Oggi è periodo di grandine, poi il tempo è veramente super variabile in giro per l'Italia. Ci sono momenti dove arrivano acquazzoni che fanno disastri pazzeschi, momenti di sole pazzesco. Insomma, questo settembre è un po' così e forse ci dobbiamo pure abituare. C'è qualcuno che si è rotto le scatole di mettere a posto la propria macchina che ha dei bolli per via della grandine. E Davide Agostini, si chiama così, 21 anni, padovano, ha deciso di inventare il grandinometro, che è un'applicazione che per adesso è totalmente gratuita, eccetera, che salva le auto dalla grandine perché sfrutta le varie segnalazioni in tempo reale degli altri utenti, quelli che hanno scaricato l'applicazione appunto grandinometro, e permette a tutti gli altri di capire dov'è che sta grandinando e quindi di mettere in salvo le proprie macchine, perché l'abbiamo già visto sui social, ci sono foto di macchine veramente super distrutte per via di grandine che arriva a terra grande come, cioè con le dimensioni di una pallina da tennis, cioè fanno male, innanzitutto sul corpo potrebbero far male davvero, e le macchine vengono totalmente distrutte. All'interno di questa applicazione c'è anche un radar che mostra lo spostamento delle nuvole in tempo reale sulla mappa, quindi si ha la possibilità effettivamente di salvare la propria macchina, perché ci siamo un po' stufati di dover rimettere sempre a posto il vetro, la carrozzeria, eccetera. Allora, grandinometro, un'applicazione tutta italiana. One hour.

0: siamo ai saluti finali di One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo raggiunto dunque il termine del nostro appuntamento, grazie per essere stati con me, ci ritroviamo domani per il nostro weekend. Ciao!
1: 3, 2, 1, 1.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
4: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
5: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
4: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
5: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
4: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari, l'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Il calcio nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Giampiero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte, poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20.45 con Monza-Sassuolo. 4 gli appuntamenti di domani: alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella Pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21.05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Sono le 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene, ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, l'AIEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicola Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, alla prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.

0: sono le 22 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto a un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude, è impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca: la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio, la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Shop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
3: Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

serve avaro, bloccandomi sul parlare. Perché mi perdo in più di mille strade, vuoti senza un senso, sete senza benzinare, sto in incrocio fermo. Mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma